0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno e molto caldo al sud e sulle regioni centrali adriatiche. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del paese, con precipitazioni diffuse e spesso temporalesche. Massima attenzione al rischio di nubifragi con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti, in particolare su Lombardia, nord-est, Liguria di Levante e Toscana. I fenomeni si attenueranno poi col passare delle ore. Temperature massime in ulteriore diminuzione al nord e in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Punte oltre i 35 gradi altrove. Venti meridionali tesi sui mari settentrionali e forti raffiche nelle aree temporalesche. Mossi i mari di Ponente e l'Adriatico al largo. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Maddalena da Fano e mi piacerebbe ascoltare Running Up the Hill di Kate Bush.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, sono Massimo di Parma. La mia canzone che oggi mi farebbe stare proprio bene è The Promise You Made di Cock Robin. Ciao ragazzi.

0: 101. Enjoy the music.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno e molto caldo al sud e sulle regioni centrali adriatiche. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del paese, con precipitazioni diffuse e spesso temporalesche. Massima attenzione al rischio di nubifragi con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti, in particolare su Lombardia, nord-est, Liguria di Levante e Toscana. I fenomeni si attenueranno poi col passare delle ore. Temperature massime in ulteriore diminuzione al nord e in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna, punte oltre i 35 gradi altrove. Venti meridionali tesi sui mari settentrionali e forti raffiche nelle aree temporalesche, mossi i mari di ponente e l'Adriatico a largo. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: Stare
8: bene,
6: wow! Su R101
8: la canzone che ti fa stare bene,
6: richiedila con un vocale a

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Stefano da Novara, se mi fai sentire la canzone Murder World degli Extreme, mi fai un grande favore.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al
1: 3:31 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ciao, mi piacerebbe se potete mettere una canzone per la mia bimba che ha 9 giorni di vita, si chiama Siria, è la canzone che ci piacerebbe mettere, Il cerchio della vita di Ivana Spagna.

0: 101. Enjoy the music. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al 331
5: 80 90
4: 101.
5: Ti fa stare bene.
6: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene. Truly Madrid Deeply dei Savage Garden. Grazie, ciao.

0: RTL 1001,
1: la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Beppe da Pescia, per la canzone che mi fa stare bene, Industry, State of the Nation.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Qua è Fernando da Sanremo. La canzone che mi fa star bene è Ci vorrebbe un amico. Buongiorno a tutti.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Anche la Finlandia e la Svezia, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Lo prevede il patto sulla migrazione con le normative recenti dell'Unione Europea. Per ora Francia e Spagna non si uniranno a questi paesi. Le opposizioni contro Meloni, clamoroso boomerang per il governo. Abbiamo spazzato via l'Iran, dice in una intervista a Trump concessa al suo ex avvocato e grande accusatore Michael Cohen. E sul piano strategico il presidente USA afferma che le forze americane controllano lo stretto di Hormuz e che a breve ne otterranno il completo possesso. Ieri l'annuncio di una guerra economica contro Teheran. Dopo più di 7 ore di riunione, il CDA di Montepaschi Siena dà il via libera al piano della D Lovaglio per contrastare la scalata di Intesa. Doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali. Se andassero a buon fine, il nuovo gruppo avrebbe una rete di più di 2.600 filiali per un polo da 70 miliardi. Il maltempo, temporali e forti piogge al nord in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. Colata di fango e detriti in Val Badia, evacuato un campeggio in provincia di Bergamo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella. In questura ieri confronto tra Gianni Di Vita e un'amica. Ci sarebbero divergenze nei racconti dell'uomo, marito e padre delle due vittime, con quello dell'altra test. Calcio ai playoff della Conference League. L'Atalanta di Sarri pareggia 0-0 con l'Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3-set nei quarti di finale del Master 1000. Nella prossima notte Musetti giocherà contro Tiafoe. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
17: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
16: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti per un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Sulla 16 Napoli-Canosa, code per un veicolo in avaria tra Avellino Est e Benevento, raccordo di Benevento in direzione di Canosa. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, altro incidente segnalato tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A24 tratto urbano-romano, code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine, sulla statale 1 via Aurelio è stato chiuso un tratto per la pioggia all'incrocio Casello-Savona-Vado-A6-Torino-Savona. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
18: R101. Buongiorno.
19: Buongiornissimo.
20: Buongiorno a tutti.
19: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
21: Oh yes, le 7:03 minuti di venerdì 21 agosto 2026. Buongiorno amici, buongiorno amiche, anzi buongiornissimo. Una notizia da dare, non è una breaking news di TGCOM 24, ma ve la do lo stesso. Siamo arrivati a venerdì e vai, questa è una grande notizia. Buongiorno a voi, io sono Phil Grondona, buongiorno al gran maestro Michi Rossetti che è con me in regia, insieme fino alle 10, ora con i The Colors e Elodie.
19: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

Colors ed Elodie su R101, 7 minuti ad aprire questo venerdì del buongiornissimo. Forse abbiamo iniziato con il piede sbagliato questa mattina. Forse potrei aver appena rovinato una bellissima, spero, settimana passata insieme che si sta per concludere, perché poco fa, nell'aprire questa mattina, ho detto buongiornissimo a tutti, una grande news da darvi, è venerdì e vai. Però mentre andava la canzone, poi parlando anche col maestro Rossetti che è regia, riflettevamo su una cosa. Durante l'anno, cioè da settembre a giugno, inizio luglio, è normalissimo dire viva, è arrivato il venerdì, perché tutti non vedono l'ora di staccare. In questo periodo è vero che tantissimi amici sono al lavoro, stanno andando al lavoro, però ci sono anche tanti che sono in vacanza. Quindi andando in onda e dire è venerdì, cioè, vuol dire praticamente, tradotto è, godo che le vostre vacanze siano finite. Ma non volevo. Ma sai perché l'ho detto? Perché io so che anche se ci sono tanti amici che sono in vacanza, la maggior parte comunque è già tornata alla vita di tutti i giorni, o comunque in vacanza magari ci deve andare. Ne parlavamo anche poco fa con la nostra guardia Sara, no? Che ci diceva che lei in vacanza ci andrà tra pochissimi giorni, non c'è ancora andata. Quindi qualunque cosa stiate facendo, grazie di essere dei nostri, siete i più svegli d'Italia, quindi siete già di per sé, questo titolo vi rende coraggiosi, vi rende dei grandi, a prescindere che siate svegli per lavoro, per vacanza, per qualunque cosa. Noi siamo qui fino alle 10, come è stata per tutta la settimana, sarà così anche la prossima insieme a Cristiano Militello, non vedo l'ora, tra le 7 e le 10. Vogliamo un po' raccontarcele, soprattutto condividere in che situazione siete alle 7-8 di questo venerdì. Cioè, più che altro vorrei essere smentito rispetto a quello che ho detto poco fa, oppure sapere che tantissimi di voi stanno lavorando. 331 80 90 101, vanno bene vocali, che sono quelli che noi preferiamo, però metti caso, come dico sempre, che qualcuno è sveglio da un minuto e ha quella vocina lì proprio, no, proprio sai, quella voce un po' così, cioè non proprio suave, va benissimo anche un messaggio scritto. Ora su R101 ci sono i Coldplay, questa è Feels and Falling in Love.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani. R. R101.
2: 101.
1: E in

0: Che è Francesco Gabbani su R101, 7:15. Buongiornissimo estate, al programma che vi accompagna dalle 7 fino alle 10 per tutto il mese di agosto. Questa settimana, anche la prossima, con me Phil Grondona. Allora, 331 80 90 101 è un numero che, se ascoltate sempre R101, ormai conoscete a memoria. Non serve solo per la canzone che ti fa stare bene, ma anche per raccontarci come sta andando questo venerdì mattina.
1: No, è venerdì, ne mancano 4 e poi la stagione estiva è finita.
0: Vero.
1: Il gelataio va in ferie e fino a marzo non se ne parla più.
0: Fino a marzo?
1: Buon agosto a tutti. Fausto,
0: ho sentito bene? È appena detto fino a marzo non si fa niente? Ma non so come si guadagnasse così tanto a fare gelati. No, comunque ci sono tanti lavori che sono stagionali. Io ho sempre in mente, tantissimi anni fa, la prima volta che sono stato a Ibiza, tra l'altro con mia mamma, quindi non esattamente per fare party, ma vacanza tranquillissima. Avevamo conosciuto questa ragazza che ha un ristorante, magari ce l'ha ancora al porto di Ibiza, ligure anche lei, che ci raccontava: io mi sono trasferita qua, adesso noi facciamo la stagione fino a ottobre e poi da ottobre ad aprile io non faccio assolutamente nulla perché qua chiude tutto. Quindi si guadagna bene d'estate Ibiza.
2: Vai tranquillo Phil, io sono già tornato. Dai che venerdì.
0: Dai.
2: Ma sì, un abbraccio carissimo.
0: Un abbraccio amico, dai che venerdì, siamo arrivati a venerdì.
3: Qui. Io sto andando a lavoro e sta diluviando.
0: Ecco.
3: Spero che smetta perché stasera dovrei andare a ballare in un locale all'aperto e domani in piscina. Quindi non vorrei che mi rovinasse il weekend. Un abbraccio a tutti, Monica da Torino.
0: Un abbraccio Monica, è vero, nell'Nord Italia tanti temporali, tanto brutto tempo, tra poco arriverà anche l'appuntamento con il meteo, quindi ne sapremo sicuramente qualcosa di più, però anche nella mia Liguria, per usare una grande citazione, so che in queste ore, oggi ci sarà l'allerta meteo, insomma mi spiace per tutti quelli che magari saranno ritagliati il weekend per andare lì e non troveranno il meteo migliore di sempre. Però ragazzi, siamo impotenti di fronte a madre natura, cosa ci possiamo fare? Nulla.
1: Buongiornissimo a tutti, buongiornissimo no. Phil, ma quante paranoie ti fai? Sì, è venerdì, abbiamo una settimana in meno da vivere. E se tutti avessero sta consapevolezza, vedi che certe cose acquisterebbero tutto un altro peso.
0: Vista da questo punto di vista, quanto fa riflettere. Cioè, non è finita una settimana faticosa, ma abbiamo una settimana in meno di vita. No, basta, dai, mi viene l'ansia a fare questi discorsi. però grazie perché è vero, amico, bisogna godersi la vita ogni singolo momento. Terry Swims ora.

0: su R101. Buongiornissimo anche a questa amica.
1: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Sono in macchina, sto andando al lavoro. Finalmente una settimana entro in modalità ferie.
0: Brava.
1: Per una bella crociera sul Mediterraneo.
0: Che
1: un
0: spettacolo.
1: Abbraccio a tutti, Giovanna.
0: Grande Gio. Poi la crociera fighissima, perché con la scusa che mare non prende puoi dire a tutti i tuoi amici e familiari: ragazzi, io per una settimana non esisto. Buona vita.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo.

0: cashback to Euronics solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: R101 Meteo.
10: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: soleggiato in gran parte del sud, ad eccezione della Campania, dove aumenteranno le nuvole, cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del paese, con piogge diffuse e spesso temporalesche insistenti a nord, regioni centrali tirreniche, Sardegna settentrionale, nel pomeriggio anche su Marche, Abruzzo, Molise e Alta Campania. Massima attenzione al rischio di nubi fragili, con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti, particolarmente su Lombardia, regioni di nord-est, Liguria di Levante e Toscana. Dalla sera tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature massime in ulteriore calo al nord, in diminuzione anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Punte oltre 35 gradi nel resto d'Italia. Per altri dettagli, meteo.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La meraviglia anche a distanza di anni della musica di Craig David, Walking Away su R101. Buongiornissimo amici, le 7:29 di venerdì. Ancora bei racconti, dove siete, cosa state facendo, in che situazione siete in questo venerdì mattina, per essere dei nostri. 331 80 90 101, diamo spazio a tutti.
1: Ciao Phil, Chiara. Ciao. Da Monza, io lavoro ancora fino a giovedì e poi giovedì faccio mezza giornata all'ufficio e partirò per la mia amata Isola d'Elba per 2 settimane.
0: Ah, bello sentire racconti delle vostre vacanze, bello sentire anche posti sempre più particolari. Questa mattina non abbiamo ancora fatto una cosa che abbiamo fatto tante volte nei giorni scorsi, cioè scoprire e sapere quanti di voi che ora hanno la radio accesa stanno ascoltando R101 da luoghi remoti del mondo, comunque luoghi che non sono in Italia, che può essere banalmente Costa Azzurra, quindi penso a un posto che è fuori dall'Italia ma di pochissimi chilometri, cioè se uno va a Mentone praticamente in Liguria, però può dire di essere in Francia, oppure anche Thailandia, Argentina, Australia, posti lontanissimi dal nostro paese. Perciò se ci seguite con l'app di R101 fatecelo sapere, 331 80 90 101. Sono ore importanti di sport, perché vabbè, manca sempre meno all'inizio degli US Open, e una notizia che arriva questa mattina è la conferma di Carlos Alcaraz, che dopo questi 4 mesi di stop, lui subito dopo quella partita fenomenale che non ha vinto con Sinner a Monte Carlo questa primavera, poi ha iniziato l'ATP 500 di Barcellona, è dovuto uscire prima, infortunio al polso, è stato fuori per tutti questi mesi dovendo rinunciare a un sacco di cose, a Roland Garros, un sacco di tornei importanti. Ha detto che ci sarò. L'incognita a sto giro però è su Jannik Sinner, di cui non abbiamo ancora certezze. Si è parlato tanto del suo ginocchio, tante cose, non ci sono ancora informazioni ufficiali. Per ora sappiamo che ha saltato Cincinnati, Montreal, speriamo che chiaramente anche Jannik possa essere agli US Open di quest'anno. Sarà anche un grande weekend di Formula 1, perché dopo la pausa estiva riparte la Formula 1. Questa mattina su Repubblica c'è una bellissima intervista che hanno fatto a Kimi Antonelli, che racconta delle sue vacanze, dice pure in vacanza, tipo gli hanno chiesto ma è riuscito a staccare durante le vacanze, ha detto che nei primi tipo 7 giorni di vacanza 6 giorni è andato sui kart. Quindi ha detto ho risparmiato solo il primo giorno perché mi dispiaceva per i miei amici tartassarli così. Grande Kimi, ti vogliamo bene. Katy Perry ora su R101.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

All'aria Marco Mengoni su R101 738, buongiornissimo. Tra le cose belle che accadranno da qui fino alle 10, tra i più svegli d'Italia, ci verrà a trovare prontissimo a iniziare la sua avventura lunedì su Rete 4 e anche su Canale 5, il grande Milo Infante. Ci verrà a trovare al telefono per raccontarci un po', insomma, come si sente in vista di questo nuovo grande inizio per lui, che è stato anche un grande colpo, possiamo chiamarlo, di telemercato, no? Si parla sempre del calciomercato, però c'è anche il telemercato, che è molto importante, e quello di Milo è stato un bellissimo colpo, e non vediamo, insomma, l'ora di sentirlo chiacchierare con lui più tardi. Questa è R101, ora anche con il signore, quello di Ordinary. Avete presente chi è? È Mr. Alex Warren. Questa è nuova ed è Passenger. Enjoy the music.

0: Su R101 è tutto pronto per ascoltare la canzone che ti fa stare bene tra poco. Potete ancora sceglierla, la prima di oggi, al 331 80 90 101.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
12: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
11: Ok.
12: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
11: Oh no!
12: Il sole che splende...
11: No, ti prego, no!
12: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
11: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri x 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: 35 è il momento su R101 in radio e in TV canale 67 della prima canzone che ci fa stare bene oggi, come sempre un brano che ci dà la giusta carica, che ci trasmette emozioni della nostra vita, che a scegliere siete sempre voi. Scopriamo chi l'ha fatto in questo caso.
1: Ciao a tutti di Radio 101. Aspettando le mie ferie, la canzone che mi farebbe stare bene è Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Ciao!
0: Oggi iniziamo facendo facciamo sempre sul serio. Oggi iniziamo facendo veramente sul serio. Grazie amica, anche voi potete sceglierla se vi va al 331 80 90 101. Tutti i giorni, tutte le ore, solo qui su R101. Never Gonna Give You Up, Mr. Rick Astley.

Su R101, buongiornissimo a tutti più svegli d'Italia alle 7.48. Che cos'è questa canzone che abbiamo appena sentito? Beh, è una canzone bellissima che ha fatto la storia, ma è soprattutto la canzone che ti fa stare bene. La prossima torna tra un'ora, è uno di quei brani che ci mettono di buon umore e ci portano alla mente momenti della nostra vita che scegliete sempre voi. Volete farlo alle 8, alle 8.40? Potete già suggerirci ora qualche titolo se vi va al 331 80 90 101. E un po' di suggerimenti li trovate sempre sul nostro sito R101.it, dove c'è l'elenco completo delle 101 canzoni che ti fanno stare bene. First day.

fai questa sera, Noemi, su R101. Buongiornissimo amici e amiche, ben svegliati se vi siete svegliati ora, ben ritrovati se siete operativi all'ascolto di R101 in radio, in TV, magari da vari minuti, da varie ore. Per tutti coloro che sono in viaggio, siete nel posto giusto, perché tra un istante ci sono gli ultimi aggiornamenti con la viabilità. Nel frattempo però anche le breaking news. Per tutti coloro che sono in viaggio, siete nel posto giusto, perché tra un istante ci sono gli ultimi aggiornamenti con la viabilità. Nel frattempo però anche le breaking news.

0: this is Harry Styles.
1: Ciao, sono Angelina Mango. R101. Enjoy the music.
2: Grazie a tutti.
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Nella notte, droni russi su un villaggio vicino a Kharkiv. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti. Solo ieri altre 16 vittime in un massiccio attacco sulla capitale ucraina Kiev. Il leader Zelensky nel suo discorso serale torna a chiedere agli alleati missili Patriot. In una intervista Trump afferma di aver annientato militarmente l'Iran. Teheran, ribadisce il presidente USA, non avrà l'arma nucleare. L'inquilino della Casa Bianca sottolinea che la perdita dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia perché nessuno sa chi ci sia al comando. Europa divisa sulla fronte migrazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Dopo settimane di afa, il maltempo ha fatto irruzione nel nord Italia con temporali e grandine. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. In Toscana 18.000 fulmini in poche ore, solo ieri 40.000 in Liguria. In Trentino una colata di detriti alta 2 metri blocca la Val Genova, allagamenti in Friuli. A Torino scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente truffa sulla bonus facciate, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro e arrestati 2 coniugi. La coppia, titolare di una società dedita all'amministrazione di condomini, emetteva fatture false per lavori edili mai eseguiti. Tennis, Cobolli continua il cammino nel Master 1000 di Cincinnati grazie al successo ai danni di Paul, battuto in rimonta dopo 3 set. Il romano accede così in semifinale. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Calcio, pari senza reti nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Roma-Napoli segnalato un incidente con rallentamenti tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Lungo la 14 Pescara-Bari perdita di carico tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari. Sulla 12 Genova-Rosignano un veicolo in panne crea rallentamenti tra Recco e Genova-Nervi in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia un altro mezzo in panne viene segnalato allo svincolo di Cavenago in direzione di Brescia. Sulla 27 Mestre-Belluno personale su strada tra l'allacciamento Venezia-Belluno e Treviso Nord in direzione di Venezia. Infine lungo la statale via Aurelia lavori di manutenzione tra l'incrocio Sarzana, strada statale 62 della Cisa e l'incrocio Ressora. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Oh yes, le 8 e 3 minuti di venerdì 21 agosto, buongiornissimo amici, siete su R101 in radio, in televisione canale 67. Io sono Phil Grondona, in regia c'è il gran maestro Michi Rossetti. Tra poco sarà con noi Milo Infante per parlare dell'inizio della sua avventura Mediaset. E sempre tra poco ci dedicheremo a difficili questioni di cuore. Non aggiungo altro, intanto c'è Beyoncé, Love on Top.
0: Buongiorno, i più

0: Love on Top, Beyoncé su R101, 8 e 7 minuti, buongiornissimo a tutti. Allora, tanti bei racconti di questo venerdì mattina, siamo arrivati a venerdì, bella notizia per tutti coloro che lavorano, un po' brutta per chi invece sta finendo le vacanze. E al 331 80 90 101 ci avete raggiunto in tanti. Vorrei far sentire un paio di racconti, poi però è arrivato un messaggio scritto a sto giro e dobbiamo risolvere un'ardua questione di cuore, prego però.
1: Ciao R101, buongiorno. Io sono Maria e vivo in Vietnam. Quando vivevo in Italia fino a circa 4-5 anni fa vi seguivo tutte le mattine mentre andavo al lavoro. Ora che vivo in Vietnam vi ascolto comunque tutte le mattine, qua adesso sono le 12.30. Mi mancate, mi manca l'Italia. Ciao.
0: Che meraviglia, amica. Allora, innanzitutto grazie di vero cuore, perché è bellissimo che una persona che si trasferisce dall'Italia in un posto così lontano, dove magari hai abitudini di vita diverse, che sarebbe, e quindi sarebbe, voglio dire, perdere l'abitudine di ascoltare la radio R101 magari sarebbe la prima cosa che uno fa senza neanche pensarci, invece portandoci con te anche in Vietnam con l'app di R101 per noi è una dimostrazione d'affetto meravigliosa. Grazie di vero cuore, amica, siamo felici di saperti sempre all'ascolto e anche virtualmente più vicina a casa. Immagino che poi non sia facilissimo, però noi ci siamo, e grazie per avercelo fatto sapere. Aggiungiamo il Vietnam alla lista di tutti i paesi del mondo in cui si ascolta R101. Poi,
2: buongiorno Phil. Buongiornissimo, questa mattina sto mettendo ordine nel PC dell'ufficio, visto che hanno voluto a tutti i costi cambiarmelo, e sono pieno di cavi, cavetti e cercare di ristabilire tutti i collegamenti. Quindi sto lavorando e sto ascoltando 101. Ciao Valerio da Milano.
0: Alla NASA lavora, sto ristabilendo i collegamenti. Vale, manco dovessi andare sulla luna, abbi pazienza. Però no, capisco che se sono quei computer vecchio stile, ancora no, con il monitor, il cavo HDMI, diciamo che le imprecazioni sono molteplici. Sono stato fin troppo elegante per non dire altro. Però veniamo alle questioni serie, veramente importanti. Buona giornata ragazzi, ciao Phil, bentornato, non posso fare un vocale. Sono giù perché ho passato una serata stupenda con uno ed è letteralmente sparito senza spiegazioni. Perché esistono persone così? Allora, la soluzione potrei averla. Magari sta semplicemente dormendo, tenendo conto che sono le 8-9 minuti. No, dipende quale serata hai passato con lui, cioè, o lei. No, uno, dice uno, quindi lui. Se è stata la serata di ieri alle 8.09, secondo me lui sta dormendo alla grande, arriverà da te nel pomeriggio, in serata, eccetera. Se invece è stata qualche sera fa, purtroppo il fenomeno del ghosting è veramente bruttissimo, però esiste. Tante persone magari, pur di non impegnarsi o dare spiegazioni, spariscono e basta, ed è una dura realtà, ahimè, da accettare del mondo in cui viviamo. Ma tranquilla, si può andare oltre ed esistono un sacco di persone che non sono così. Ci sta come consiglio, Miki? Molto bene, siamo molto saggi stamattina. R101, dillo solo al buio, Elisa. Tu solo.

0: No, buongiornissimo, le 8 e 16. A proposito dell'amica che ci ha scritto poco fa dicendo: Phil, sono un po' triste perché mi sono vista con uno, andava tutto bene e poi è completamente sparito, non mi risponde più ai messaggi. E ci interrogavamo se fosse successo nella serata di ieri. E allora dice: vabbè, sta semplicemente dormendo, o se effettivamente è ghosting. È effettivamente ghosting, perché ci ha fatto sapere che è successo più di una settimana fa l'incontro, quindi è proprio sparito. Amica, meriti di meglio, vai oltre. So che ora è difficile, so che è facile parlare così, tutti ci staremmo sotto, anche io ci rimarrei malissimo al posto tuo. Però guarda il lato positivo, cioè vorresti veramente stare con una persona così? Assolutamente no. Viviana dice: buongiorno Phil, che dire su quelli che compaiono e scompaiono? Oggi mi sembra che siano sempre di più, poi ricompaiono quando hanno bisogno di qualcosa, poi puff, scompaiono di una volta ottenuto quello che vogliono. Comunque, l'amica di prima, spero che stia bene. Assolutamente, dai, siamo con te, amica. Certo, per rispondere però alla domanda di poco fa, visto che lei ce l'ha proprio chiesto, sarebbe servita una cosa.
1: Phil, dovresti chiederlo al grande libro delle risposte. Chi meglio di lui può rispondere a questa domanda?
0: Ci ho pensato, ma il grande libro delle risposte è in vacanze e potrà tornare solo ed esclusivamente domenica 13 settembre, il weekend in cui ricomincia la nuova stagione di quelli del weekend. Bisogna avere pazienza. Homewrecker, Somber.

0: Summer Home Wrecker su R101, sono le 8:20 di venerdì, buongiornissimo a tutti più svegli d'Italia, manca sempre meno e lunedì inizierà ufficialmente l'avventura di Milo Infante su Rete 4 e il pomeriggio su Canale 5 e siamo molto felici perché in vista di questo grande inizio, tra pochissimo Milo Infante sarà con noi qui su R101, rimanete qua, a tra pochissimo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
5: E a me che l'estate la voglio dolce.
6: Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Sono veramente tanti modi per seguire R101 su tutti i social e mi fa piacere ricapitolarveli perché ci trovate su Instagram, su Facebook, su X, su Threads, pure su TikTok. Basta cercarci come Radio R101.
4: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Meglio dei saldi, ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 28 di venerdì e siamo molto felici perché all'interno del buongiornissimo è con noi Milo Infante. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere con noi, sono ore molto importanti per te perché alla fine di questo weekend, lunedì, inizierà ufficialmente la tua avventura sulle reti Mediaset, in particolare lunedì alle 11 su Rete 4 con il tuo nuovo programma Ore 11 che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e poi in realtà tanto altro di cui tra poco parliamo, però la prima domanda è come stai? Perché tu da giornalista sei abituato a trattare le notizie, no? O in questo caso sei tu la notizia, quindi cioè, come ti senti?
1: Come mi sento? Di corsa mi sento, perché sarà un lungo fine settimana di prove, di scalette, di temi, argomenti, perché settimana prossima poi di fatto partono tre programmi nuovi, no? Uno l'hai appena citato, quello della mattina di Rete 4, poi c'è il pomeriggio di Canale 5 per un paio di settimane alle 16.45 con Verità Nascosta e Diario, poi parte la prima serata del martedì 1 settembre, Verità Nascoste su Rete 4. Quindi insomma, tre programmi nuovi, c'è tanto da fare, però siamo tutti molto felici perché è una sfida molto, molto bella, un grande stimolo a creare questi tre appunto, nuovi programmi che spero il pubblico apprezzerà.
0: Ecco, come dicevi tu, sono tre programmi, che cosa dobbiamo aspettarci? Allora, è vero che Verità Nascosta e il Diario, che partirà nel pomeriggio di lunedì su Canale 5, possiamo definirlo uno spin-off poi di quella che sarà la prima serata di Rete 4 dal 1 settembre. Quali saranno un po' le differenze e in che modo state plasmando questi diversi programmi?
1: È una domanda molto, molto bella, molto opportuna. La mattina ha una narrazione diversa, più lenta, più adatto anche a un pubblico diverso rispetto a quello del pomeriggio, che è un pubblico molto più ampio, il pubblico di Canale 5, un pubblico già preparato dalla grande esperienza e dalla grande cronaca di Gigi Nuzzi con Dentro la Notizia, e quindi la mattina avremo una narrazione un po' più soft, il pomeriggio sarà appunto l'anteprima dei nostri temi, dei già della cronaca invece che romperà in prima serata, dove ci sarà poi lo sviluppo delle verità nascoste, no? Di tutte queste realtà, di tutti questi gialli che devono essere ancora scoperti e soprattutto raccontati.
0: Curiosità proprio da uomo della strada, questo weekend credi che riuscirai a dormire bene?
1: No, è un pezzo che ho smesso di dormire bene, ma da quando mi hanno comunicato, da quando Mauro Crippa, il nostro direttore generale di informazione, mi ha comunicato questo impianto dei tre programmi, che è stata un po' una novità, perché inizialmente pensavamo di partire in maniera soft, poi abbiamo deciso di fare la mattina, poi abbiamo deciso di fare il pomeriggio e poi le date ovviamente della ripartenza dei nostri programmi, che è una cosa che fa onore a Mediaset, perché è un'informazione che non si spegne mai, quindi che sceglie di essere presente d'agosto, di luglio, d'agosto e di ripartire il prima possibile con tutti i suoi programmi e tutta la sua grande capacità informativa, che è davvero impressionante. Vederla dal di dentro e non solo da telespettatore è davvero encomiabile.
0: Beh, questo è molto importante anche perché noi alla radio lo diciamo spesso, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, tantissime persone in vacanza proprio non ci vanno, non si fermano mai, quindi è importante che soprattutto l'informazione ci sia sempre. Allora Milo, io ricordo, per chi avesse acceso magari la radio solo adesso, i tre appuntamenti lunedì, venerdì su Rete 4 dalle 11 alle 13, ore 11, poi nello stesso giorno per due settimane, sempre dal lunedì al venerdì, Milo Infante con tutto il suo gruppo di lavoro sarà su Canale 5 con Verità Nascosta e il Diario, che è un'anticipazione di quella che poi sarà la tua prima serata su Rete 4 dal 1 di settembre, Verità Nascoste. Milo, grazie mille, in bocca al lupo per questa nuova avventura, benvenuto anche da parte nostra nel gruppo Mediaset e divertiti.
1: Grazie, sicuramente così, sempre viva il lupo e grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie Milo Infante su R101.
2: Buongiorno! Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Can Save Your Tears su R101, 8:40 di venerdì. Buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia. Ci siamo, allora, grazie ancora a Milo Infante per essere stato con noi in vista dell'inizio della sua nuova avventura tra pochissimi giorni, subito dopo il weekend. Tra poco torna anche la canzone che ti fa stare bene, ma intanto su R101, ragazzi, questa è una delle canzoni dell'estate 2026, no? Non parlo di quella che piace tanto al maestro Petta, quella Non mi innamorerò, la metteremo da quelle 10, ma Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, questa è Costiera Amalfitana.

0: Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo su R101. Ci siamo, è il momento tra poco della canzone che ti fa stare bene. Sapete qual è la mia questa settimana? Questa.
1: Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Vuole un Lambo, glielo prendo, faccio i soldi e lei li spende.
0: Siete però fortunati perché non metteremo questa come canzone che ti fa stare bene. Potete sceglierla, 331 80 90 101. E rimanete con noi, tra un istante l'ascoltiamo. A tra poco.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: più uno.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: Yes, le 8.45 di venerdì, buongiornissimo a tutti, siete su R101 in radio, in televisione, canale 67, io sono Phil Grondona con voi fino alle 10 ed è quel momento lì, quello in cui si sta bene, quello della canzone che ti fa stare bene, che è una canzone che non capita di sentire proprio tutti i giorni alla radio, qui sì, e a sceglierla siete sempre voi con un bel vocale al 331 80 90 101. Scopriamo in questo caso chi ce la regala.
1: Ciao Radio 101, la canzone che mi fa stare bene è di Elton John, Your Song. Ciao a tutti quanti voi da Ermin da Napoli.
0: Grazie amico, ottima scelta. Torniamo al 71 con Sir Elton John e Your Song, R101.

0: John dal 71 è la canzone che ti fa stare bene di R101. Buongiorno amici, mi ha colpito questo messaggio che dice: un buongiorno ragazzi, Nicole, 9 anni, adoro la vostra radio. E perché questo messaggio non è stato scritto da Nicole? Come fa a scrivere così bene Nicole a 9 anni un messaggio? E perché è stata sicuramente obbligata la sua mamma a scrivere questo messaggio? No, scherzo, è sicuramente così. Maestro Petta, lei che è in regia, lei che ormai è un genitore di una ragazza che ha superato i 9 anni, non lascerebbe mai il telefono a sua figlia di 9 anni autonomamente. Ce l'aveva già a 9 anni? No, a 9 anni no, adesso sì perché è più grande. Ah no, perché ero pronto a dire lei è un pessimo genitore. No, scherzo, il maestro Petta voi non lo conoscete, ma è una delle persone più buone che esistano sulla faccia della terra. Però, come tutti buoni, non bisogna mai farle arrabbiare. Comunque, alle 8.50, tanti amici in viaggio, tanti amici che fanno cose. Al 331 80 90 101, sentiamo un po' di racconti arrivati, vai.
1: Ciao R101, ciao. Io sono appena arrivata al lavoro al centro commerciale e devo dire che stamattina qui a Milano si sta da Dio. Un bel temporale, un po' di fresco ci voleva. Bacioni, buona giornata.
0: Gran fresco, devo dire, bello ventilato come in tante zone del nord Italia. Fa decisamente caldo in altre zone del mondo, tipo Marbella. Cito questo posto a caso perché proprio da lì arriva una notizia di questa mattina che mi ha fatto sorridere. Nel senso che un bagnante che stava facendo un bellissimo bagno a Marbella a una certa vede uno squalo. Non sto scherzando, vede uno squalo, si spaventa tantissimo, come la maggior parte di noi, e inizia a nuotare fortissimo verso la riva per evitare questo squalo. Una volta arrivato a riva, lui e gli altri bagnanti capiscono che era un tonno. Il pesce forse anche lui. No, vabbè, tutti avremmo fatto la stessa cosa al suo posto. Però quanto fa ridere questa notizia. Comunque, tutto è bene ciò che finisce bene, perché poi i bagnanti hanno aiutato il tonno a, diciamo, prendere il largo e tornare a nuotare libero nel mare. Mi fa molto sorridere, mi diverto veramente con poco.

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Abbiamo dato la notizia di questo bagnante che è corso, arriva nuotando, convinto di essere inseguito da uno squalo, invece era un tonno. C'è un amico che vuol commentare.
1: Buongiorno, Andrea da Roma.
0: Buongiorno.
1: Il ragazzo, quello di Marbella, è tornato subito, arriva dopo che l'ha visto.
0: È tornato, arriva. È tornato, arriva. Anzi, no, è tornato, arriva. Beh, me ne vado, ci sono le news.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Buongiornissimo.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Ciao, sono Vasco.
6: Ciao, sono Elodie.
7: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
8: Ciao, sono Ed Sheeran.
9: Ciao, sono Rose Villain, R101.
10: Ciao, sono Tananai.
11: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
12: Ciao, sono Blanco.
13: Ciao, sono Elisa.
14: Hey everybody, it's Lady Gaga.
15: Ciao, sono Marco Mengoni.
16: Ciao, sono Giorgia.
17: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
18: Everybody, it's Lady Gaga.
15: Ciao, sono Marco Mengoni.
16: Ciao, sono Giorgia.
17: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.

0: Kiev bombarda le infrastrutture energetiche di Mosca, mettendo in crisi le capacità produttive della Russia. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena alla strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sul gruppo senese. Una donna è stata trovata morta in casa vicino a Potenza, presentava un grave trauma al volto. I sanitari chiamati dal marito e dal figlio, ma i soccorsi sono stati vani. Inquirenti al lavoro, nessuna ipotesi esclusa. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate, blackout diffusi. In Val Camonica, nel Bresciano, 81 evacuati, allagamenti alberi caduti in Friuli. A Taranto questa sera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Si tratta della quarta edizione organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia, segnalata una perdita di carico tra Trezzo e Dalmine in direzione di Brescia. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo fermo tra Celle Ligure e Albissola in direzione di Ventimiglia. Per traffico invece rallentamenti sul grande raccordo anulare Casilina-Appia allo svincolo 21 in direzione Appia. Sulla 1 Roma-Napoli, traffico lento per una perdita di carico tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Lungo la statale 18 Tirrena inferiore per lavori, traffico rallentato all'incrocio Sant'Eufemia-Lamezia in direzione dell'incrocio Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: R101. Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
6: Oh yes, le 9:03 minuti di venerdì, siamo arrivati a venerdì, finalmente, un po' meno per tutti coloro che invece sono in vacanze, questo vuol dire che le vacanze stanno finendo, vabbè non pensateci, scusate se ve l'ho ricordato. Io sono Phil Grondona, questa è R101 in radio, in TV, canale 67, saluto Federica De Boni che ringrazio per le ultime news, in regia il gran maestro Diego Petta, insieme fino alle 10, ora con i The Script e Will.i.am, Hall of Fame.
4: R101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo. I più

0: Su R101, 9-7 minuti, buon venerdì a tutti i più svegli d'Italia con il buongiornissimo. Allora, pochi giorni fa, proprio a inizio settimana, in questa identica situazione, in regia c'era sempre il maestro Diego Petta, io ero qui, voi eravate probabilmente all'ascolto, o se non stavate ascoltando ve lo ricapitoliamo ora, si parlava di quel fenomeno delle persone che occupano la sera prima le spiagge libere con ombrelloni, lettini, per avere il posto in spiaggia, però poi non si presentano, quindi di fatto occupano la spiaggia come se fosse una proprietà privata. Abbiamo scoperto che questa cosa è illegale, molti comuni del nostro paese attuano costantemente delle norme per combattere questo fenomeno. Quando non viene fatto, no, eravamo partiti da una notizia di un signore sardo che è arrivato in spiaggia, ha trovato quella situazione e, pur non essendo un vigile, un poliziotto, per il bene della comunità si è messo a prendere questi ombrelloni e li ha cacciati lontano per liberare la spiaggia. Manco a farlo apposta, sarà che sono i giorni per antonomasia in cui tutti andiamo al mare. A Torre del Greco, provincia di Napoli, cosa è successo? La stessa cosa, però chi aveva occupato la spiaggia ha fatto la furbata, ha detto qui bisogna usare l'artiglieria pesante, quindi ha occupato circa 1500 metri quadrati di spiaggia con ombrelloni, lettini, eccetera. Però per evitare che qualcuno li potesse togliere, li hanno incatenati tra loro. Sai com'è quando quei bar che magari hanno il Dior fuori con le sedie che non mettono dentro la sera, quindi per evitare che qualcuno rubi magari mettono quel catenone grande, no, per tenerle tutte insieme. Stessa cosa, però per intervenire le nostre forze dell'ordine sono andati lì con una smerigliatrice. Io vi do questa notizia solo perché quando ho letto la notizia io non sapevo che cosa fosse una smerigliatrice. Voi lo sapete? Quando l'ho detto qua, diciamo, al mio grande collaboratore, subito me lo... Certo. Phil, come fai a non sapere che cos'è una smerigliatrice? Io, che a differenza tua sono un maschio alfa, so cos'è una smerigliatrice. Ogni maschio alfa sa che cos'è. Felice di non essere un maschio alfa, allora, perché non lo sapevo. È praticamente quella cosa... È praticamente quella sorta di... Come lo descrivo? C'è la rotella, no? Come per tagliare la pizza, però automatizzata, che fa... tagli catenaccio. Sai come quando passi di fianco a un cantiere vedi tutte le lucciole, vabbè ragazzi, non so fare. Le scintille, vere anche per questo. Però la parola scintille la rende meno maschio alfa, Diego Petta, grazie per avermela suggerita. Comunque, voi lo sapete che cos'è una smerigliatrice? Secondo me no. Secondo me Diodato, che ha vinto Sanremo, quindi voglio dire, vincitore di Sanremo, una persona che ce l'ha fatta nella vita, non sa che cos'è una smerigliatrice.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Magnetic, i nostri amici The Bausa su R101 sono venuti a trovarci all'inizio dell'estate. L'intervista è su R101.it. Tra l'altro, due sere fa hanno fatto il loro debutto ufficiale a Ibiza, all'ID Ibiza. Sui loro social trovate video incredibili. Comunque, sono stato bullizzato da chiunque al 331 80 90 101 perché ho detto che non so che cosa sia, non sapevo fino a pochi minuti fa che cosa fosse una smerigliatrice.
1: Buongiornissimo R101, Phil, lo sai, ti voglio bene,
0: sì,
1: ma
0: anch'io.
1: Parla delle tue robe, uno che non sa cos'è la smerigliatrice, ma vabbè, dai. Ma come sei messo?
0: Ma scusa, però non è che ho detto non so che cosa sia un paio di forbici. Cioè, quanti nella vita, arrivo un secondo, quanti nella vita ora mi voglio prendere il mio tempo per rispondere a questi attacchi, a queste minacce di morte. Cioè, quanti nella vita hanno usato una smerigliatrice? Cioè, nessuno, ha suonato qualcuno, vai.
2: Phil, ma è possibile che a New York non hai mai visto una smerigliatrice?
0: Bella, questa molto bella, così oggi abbiamo citato New York. No, il punto è quello, io di smerigliatrici ne ho viste a migliaia probabilmente nella mia vita. No, sì, ma perché dici no? Io sono un grande frequentatore di cantieri. No, è vero, però non sapevo si chiamasse smerigliatrice. Cioè, quanti oggetti quotidiani vedi, non lo so, vai su un aereo, no? Tu lo sai che si chiamano flap, quelli che si allungano sulle ali. No, però li vedi senza sapere il nome. Vabbè, comunque, in tutto questo poco fa ho provato anche a spiegare che cosa sia la smerigliatrice ed è arrivato questo messaggio. Phil, normalissimo non sapere cosa sia. Io non l'ho capito neanche adesso che l'hai spiegata. Serve aggiungere altro, direi proprio di no. Questa è R101.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Berlino Ernia su R101, vedi, ha ragione Marco da Brescia che chiude un po' tutta questa grande parentesi dedicata alla smerigliatrice. Ma Phil, è perché si è sempre chiamato flessibile, adesso la chiamano smerigliatrice, per questo molti come te non sanno nulla. Io probabilmente, dico la verità, non avrei saputo neanche flessibile, però farò finta che sia come dici tu, Marco. Grazie mille, rimanete con noi, sono le 9:21, tra poco siamo ancora qui.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Wednesday, gli Stereophonics su R101 927 nel buongiornissimo. Vorrei parlare di Formula 1, perché ne abbiamo parlato in parte questa mattina, però c'è tanto da raccontare perché questo è un weekend speciale, cioè quello del Gran Premio d'Olanda in quel di Zandvoort che arriva, non so perché mi è uscito un Zandvoort un po' con questa R così, che arriva in un momento tra l'altro particolare, perché proprio Max Verstappen, che lì ha la sua gara di casa, ha dato una grande notizia, e cioè dopo mesi in cui sembrava molto insofferente, no? Per chi non segue la Formula 1, ve la faccio brevissima. Max Verstappen, fenomeno, pilota più forte degli ultimi anni dopo Lewis Hamilton, vince 4 mondiali con la Red Bull, fa benissimo, dominio assoluto. Negli ultimi 2 anni per lui, pur rimanendo un pilota incredibile, le cose non sono andate benissimo, e faceva trasferire un po' questa insofferenza, che da un lato sembrava non me ne frega più nulla della Formula 1, voglio dedicarmi alla mia famiglia, sono diventato anche papà, dall'altro molti dicevano sicuro, non avendo ora Red Bull una macchina dominante, se ne andrà da un'altra parte. Invece proprio in queste ore è arrivata la notizia del suo rinnovo fino al 2030, non si sa per quanto, dai, direi per una smerigliatrice.
1: E sì, a proposito, quello di prima, che non è vero niente, sono due cose diverse, flessibile e smerigliatrice. Flessibile è grande col disco grande, smerigliatrice è piccola col disco piccolo. Ciao a tutti, Marco da Rimini.
0: Grazie Marco, tra l'altro contro Marco di Brescia di prima, non ne usciremo mai. Io chiedo scusa a chi ci sta ascoltando, mai avrei pensato stamattina alle 7 che questa sarebbe diventata una puntata interamente dedicata a una cosa, la smerigliatrice. Vai Malika.

0: grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

101, buongiornissimo, le 9:35. Dobbiamo parlare di una cosa bella, perché è vero che d'estate uno non pensa magari a tutte le novità che associamo più alle altre stagioni, tipo annuncio di cose nuove, però anche d'estate, anche ad agosto, esce musica nuova. Sto parlando di Luciano Ligabue, il nostro grande amico Liga, che tra l'altro a settembre continuerà il suo tour, quindi tante possibilità di andarlo a vedere dal vivo nei palazzetti. Ma proprio oggi esce la sua nuova canzone, che ascoltiamo direi per la prima volta di sempre qui su R101 in radio e in TV sul canale 67. Si chiama Qualcosa per te, Ligabue. Ti ho sentito.

0: È la nuova di Luciano Ligabue qui su R101. Buongiornissimo a tutti, fino alle 10 insieme. Ultimo giorno insieme di questa settimana, ma poi tutta la prossima saremo ancora qui dalle 7 alle 10 insieme a Cristiano Militello. Non vedo l'ora, non sarò solo. E rimanete con noi anche perché tra poco, come tutti i giorni e tutte le ore, tornerà anche la canzone che ti fa stare bene. Potete sceglierla al 331 80 90 101. A tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce.
6: Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Amici, so cosa state pensando, Phil, ma come facciamo a seguire R101 ovunque? Sono qui apposta per ricordarvelo, non c'è solamente la radio, ma anche il nostro sito r101.it, la nostra app e la TV sul canale 67.
7: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Con

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro, e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Yes, le 9.43 di venerdì, buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia. Siete su R101 in radio, in TV canale 67. Io sono Phil Grondona, è il momento di stare bene. Grazie a una cosa, la canzone che ti fa stare bene, che torna precisa, puntuale, tutti i giorni, tutte le ore. Andiamo subito a scoprire ora chi ce la regala.
1: Ciao, sono Federica da Milano e la mia canzone preferita che vorrei sentire è Fiore di Maggio di Concato, e la dedico a mia figlia Giorgia e alla sua migliore amica Stella. Ciao!
0: Bello, grazie, anche perché il bello della canzone che ti fa stare bene è che ci permette di ascoltare canzoni che non si sentono tutti i giorni alla radio. Qui su R101 sì, come adesso, torniamo all'84 con Fabio Concato e Fiore di Maggio.

Fiore di maggio, Fabio Concato, è la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie di cuore all'amica che ce l'ha regalata, perché ci ha fatto veramente un bel dono alle 9.48 riscoprire questa canzone che non capita di sentire tutti i giorni alla radio, ed è proprio il bello delle canzoni che ci fanno stare bene. Sono uniche e le scegliete sempre voi al 331 80 90 101. Metti caso che ora ve ne uscite con una scusa: Phil, io vorrei sceglierla, sono qui, ho il telefono, ho già il numero impostato su WhatsApp, non mi viene in mente nessun titolo. Tranquilli, trovate quando volete l'elenco delle 101 canzoni, anche estive, che vi fanno stare bene sul nostro sito r101.it. Ora Pharrell.

0: Gaia su R101, manca pochissimo alle 10, questo vuol dire che abbiamo finito con il buongiornissimo di oggi con tutti voi, con me Phil Grondona, con il gran maestro Diego Petta che si è occupato della regia e ancora prima Michi Rossetti. Non andate via perché adesso arrivano la mano Maesano e Yaki che staranno con voi per tutta la mattina, e se vi va noi ci risentiamo lunedì mattina alle 7 insieme al grande Cristiano Militello. Passate un buon weekend, da Phil è tutto, ciao!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
1: R101.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Federica De Boni. A Tito, in provincia di Potenza, una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna presenta un gravissimo trauma facciale. Al momento non si esclude nessuna pista. La donna presenta un gravissimo trauma facciale. Al momento non si esclude nessuna

0: Gli iraniani non avranno l'arma nucleare, ribadisce l'inquilino della Casa Bianca. Presto avverte: avremo il pieno controllo di Hormuz. MPS lancia offerte su Banco BPM e Banca Generali per complessivi 34 miliardi dopo il via libera del CDA dell'Istituto Senese al piano della D. Lovaglio per contrastare l'OPA di Intesa. Il gruppo bancario allargato diventerebbe il terzo italiano per totale attivo, con un bilancio pro forma pari a circa 466 miliardi di euro. Non sono lucidissimo, anche se sto bene, spero di avere i domiciliari. Lo scrive Walter Lavitola alla sua compagna. L'imprenditore in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il conduttore amico di Report, ammette di aver fatto degli errori. Calcio ai playoff della Conference League: l'Atalanta di Sarri al debutto non sfonda, pareggia 0-0 con l'Apoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Dice 2 minuti, amici, venerdì 21 agosto, siete su R101, Manu Iacchi per tutta questa settimana. Ormai siamo a venerdì dalle 10 alle 13.
2: Sì, sta per scendere una lacrimuccia di nostalgia dopo questa settimana.
1: A me stanno già scendendo da stamattina il pensiero che da domani non ti vedrò.
2: Ma che gran romanticismo! Parleremo di romanticismo in questa mattinata. Buongiorno a tutti e tutte, proprio perché citeremo anche un film che uscirà settimana prossima.
1: Diego Petta in regia, voi al 331 80 90 101, la musica su R101, John Legend.

0: Una playlist che inizia così accarezzandoci, quella di stamattina con Yaki e Manu su R101, John Legend, All of Me.
1: Io avevo anticipato che da stamattina che verso le mie lacrime abbiamo iniziato facendomene versare ancora di più.
0: È sempre molto bello ritrovarlo John Legend con questo

0: Disco. Mi sono imbattuta stamattina, che poi tra l'altro è stato l'inizio di una chiacchierata che abbiamo avuto fuori onda Yaki ed io, in un film che uscirà settimana prossima, il 26, che credo sia mercoledì prossimo, 26 di agosto.
1: Sì, mercoledì prossimo.
0: Uscirà al cinema, si intitola One Night Only, quindi solo una notte, e mi ha molto incuriosito. È un film romantico, i protagonisti sono Monica Barbaro e Callum Turner. Callum è il marito di Dua Lipa.
1: Uno degli uomini più fortunati esatto. del mondo, certo.
0: Parte da un'idea assurda la trama. In un'America del prossimo futuro il sesso tra persone non sposate è vietato dalla legge. C'è però una notte specifica, anzi in realtà 12 ore, un solo giorno all'anno, in cui i single possono fare sesso.
1: È praticamente un motel sulla tangenziale però a livello globale,
0: a livello sicuramente americano, Stati Uniti d'America, per un solo giorno 12 ore. Ci sono problemi legati al fatto di recuperare i preservativi, perché appunto finiscono, perché tutti quel giorno giustamente si vogliono sfogare, i single.
1: Anche lì hai 12 ore, prendili prima.
0: Lo sai,
1: no, vai lì all'ultimo momento in farmacia. Scusi, vorrei. No, li abbiamo finiti, ovvio.
0: E ovviamente ci sono due protagonisti, appunto quelli che ho appena citato, uomo e donna, che in queste vicissitudini chissà cosa scopriranno, non lo spoileriamo.
1: Praticamente hanno preso un film di qualche anno fa, che era The Purge, che, dove per 24 ore ogni crimine era concesso, l'ha reso molto romantico, sì, per il grande pubblico. Immagino non sia over 18 come
0: no,
1: The Purge.
0: No, anzi, dicono che ci sono, le recensioni varie dicono ci sono pochissime scene di nudo. E pochissime di sesso, perché in realtà è incentrato su altro, è molto più romantico, più d'amore, quindi, più di sentimenti.
1: Ok, che va proprio a vedere la sfera romantica, sentimentale, più che quella delle 12 ore folli.
0: Allora, partendo da questo, che è sicuramente una news per chi vorrà, se lo andrà a vedere a partire dalla prossima settimana, però siamo arrivati a scontrarci, Yaki ed io, su un concetto che riguarda i film, e tra poco lo raccontiamo meglio.
1: Esatto, lo raccontiamo tra poco, approfondiamo insieme qui nella mattinata di R101 a farci da colonna sonora. Adesso arriva Ed Sheeran, la sua Azizam. Alzate il volume.

0: agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso nella mattinata di R101, 10 e 14 minuti. Buona giornata, buon viaggio a chi è in macchina in questo momento.
1: Yaki e Manu con voi. Yaki, ho trovato l'appellativo perfetto per te in questo momento.
0: Ho paura perché abbiamo avuto due canzoni del fuori onda in cui non mi hai detto niente. Adesso appena siamo entrati ho già paura.
1: L'appellativo perfetto per quello di cui stiamo per parlare è realista.
0: Realista, vabbè.
1: Secondo me è coerente con quello che mi hai detto poco fa e che adesso condividiamo in onda, no? Realista perché? Perché ci siamo detti, non so da dove siamo partiti, ma Yaki ha detto: io quando guardo un film, quel film nella sceneggiatura deve avere tutta uno svolgimento che sia coerente con la realtà, non necessariamente la realtà che viviamo sul pianeta,
0: esatto,
1: Terra, ma perlomeno la realtà che la sceneggiatura ti offre. Cioè, se Superman è capace di volare, a un certo punto non c'è niente che possa impedirgli di farlo. È un po' questo che dici tu, se me lo vendono così.
0: Allora, per me ogni sceneggiatore, ogni autore, quando crea un mondo per un film, anche un mondo fantastico, fantascientifico, il suo mondo ha delle regole. A me turba in un film quando la coerenza interna del film viene meno. È come per dire l'esempio che hai fatto di Superman.
1: Sì.
0: Superman, sappiamo che sa volare, con la criptonite diventa me.
1: Okay.
0: Se Superman deve inseguire un cattivo e lo vedi invece che spiccare il volo, lo vedi prendere il treno,
1: okay,
0: mi dà: perché l'hai fatto? Te me lo devi spiegare, ci deve essere un motivo perché lui ha preso il treno in quel momento.
1: E qui nasce la divergenza tra me e lui, perché io gli dico: ma Yaki, ma viva Dio che almeno nel cinema, in tutte le forme d'arte, ci sia la libertà di poterti godere quello che ti stanno raccontando senza limiti. Quelli secondo me sono limiti che tu imponi al tuo modo di vedere il film e alla sceneggiatura.
0: Io sono un grande amante della coerenza.
1: Eccolo lì.
0: Cioè, secondo me molte volte un film diventa incoerente perché l'autore non sa esattamente come andare a riparare a una situazione. Magari ha reso, non so, Superman troppo forte e dobbiamo trovare un modo per renderlo non mi viene un termine edulcorato, debole,
1: okay,
0: mettiamola così.
1: Dice: ha finito le idee.
0: Potrei farmi linciare pubblicamente perché se inizio a parlare della Rowling, di Harry Potter, tutti i fan all'ascolto, so che ce ne sono tantissimi che sono molto affezionati. Diciamo che la coerenza in quel mondo a volte viene un pochino meno.
1: Però è bello raccontare la propria genuinità, essere trasparenti rispetto a quello che si pensa, tanto lo facciamo con rispetto. Voi come la vedete?
0: Esatto, a me piace comunque essere insultato, quindi tra poco disame. Come ieri sull'acqua frizzante, oggi su Harry Potter.
1: Esatto. 331 80 90 101.

0: Smith Night, Jennifer Lopez, David Guetta, 10-20 minuti, buona giornata, siete su R101.
1: Con Yaki e Manu chiacchierando di film e di quanto ti debbano per forza mostrare la realtà e la spiegazione di ciò che accade. Tra poco.

0: La banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: Più uno.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
11: Apri R101.
12: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: R101, Meteo.
16: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: soleggiato in gran parte del sud ad eccezione della Campania, dove aumenteranno le nuvole, cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del paese con piogge diffuse e spesso temporalesche insistenti al nord, regioni centrali tirreniche, Sardegna settentrionale, nel pomeriggio anche su Marche, Abruzzo, Molise e Alta Campania. Massima attenzione al rischio di nubi fragili con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti, particolarmente su Lombardia, regioni di nord-est, Liguria di Levante e Toscana. Dalla sera tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature massime in ulteriore calo al nord, in diminuzione anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Punte oltre 35 gradi nel resto d'Italia. Per altri dettagli, meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lighthouse Family, buongiorno su R101 con Hai, con Yaki e Manu. La zia Manu chiede la polizia del cinema oggi per Yaki.
1: Io vedo già gli amici e le amiche al 3318090101 che si sono scaldati quando io ho citato dei dubbi, delle perplessità che ho su Harry Potter. Ad esempio saluto Elisa che dice: ciao, voglio sapere di più sull'incoerenza in Harry Potter, ma solo se parli di libri, perché sui film, vabbè. Allora, io in realtà ho tante domande, ma ce ne ho una, una e basta, una
0: sì,
1: cosa che non mi
0: che
1: torna.
0: Che spiega ciò di cui stiamo parlando.
1: Allora,
0: più o meno.
1: Chiedo scusa per gli spoiler se qualcuno non ha ancora visto Harry Potter. Chiedo alle tre persone che non hanno visto Harry Potter.
0: Vai.
1: Tra cui la mano.
0: E a me non lo spoiler perché non lo vedrò mai. Adesso mi arrivano gli insulti.
1: In Harry Potter c'è una cosa che si chiama mappa del malandrino,
0: sì.
1: Manu, che praticamente ti fa vedere in tempo reale dove sono le persone all'interno del castello di Hogwarts.
0: Ok.
1: Ron, uno dei migliori amici di Harry Potter, ha un topo domestico che più avanti nei film si scopre essere in realtà una persona trasformata in animale che doveva essere deceduta una decina di anni prima. Perché? Tra l'altro la mappa ce l'hanno i fratelli di Ron. Perché i fratelli di Ron non vedono che ogni notte Ron dorme con una persona che dovrebbe essere deceduuta 10 anni prima e che è comunque una persona adulta?
0: Cioè,
1: se tuo fratellino di 10 anni che dorme ogni notte con un quarantenne lo vedi sulla tua mappa, non ti suscita qualche dubbio? Io sono veramente curioso a riguardo. Cioè, se qualche fan di Harry Potter, vi leggo che ce ne sono tanti all'ascolto, vuole spiegarmi questa piccola cosa, io sono solo che contento.
0: Cari amici, cari amiche, sentite il disagio con cui Yaki guarda tutti i film di qualsiasi genere. Il suo disagio nasce dal fatto che anche se si tratta di fantascienza, tu gli devi spiegare che nelle regole di quel film fantascientifico le cose accadono in modo coerente.
1: No, ma non me lo devi spiegare, mi basta solo che tu me lo faccia anche intuire nel film. Cioè, per me la coerenza interna, per quanto un prodotto sia fantascientifico, io amo il fantasy, la fantascienza e i film di supereroi, eccetera, deve avere una coerenza interna nel film. Se vuoi, tra poco, dato che vedo che siamo già molto in là con i tempi,
0: stiamo sforando,
1: ti faccio un altro piccolo esempio.
0: Sì.
1: Mettiamo la musica che è meglio, così do anche il tempo agli amici e le amiche di non mi vengono termini edulcorati, di farmi la ramanzina su Harry Potter. Neo, Beautiful Monsters su R101.

0: solo con R101 la tua estate è indimenticabile.
1: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
2: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
3: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Company Club, Chappell Roan, 10:40 minuti, siete su R101.
1: Ci stiamo scaldando tantissimo, Yaki e Manu chiacchierando di coerenza nei film. Dani da Como dice, guarda Yaki, ci sono realtà che a te sembrano inspiegabili, ma che lo sono su altri piani e dimensioni. E io sono d'accordo con lei e ti do una piccola provocazione. I sogni, Yaki. Nei sogni tu fai cose che non hanno coerenza.
0: Vogliamo parlare dei tuoi sogni,
1: Manu? Esatto, potremmo parlarne. Tra poco anche di cinema.
0: Stefano Pitasi su R101, Labbra Lime, alzate il volume.

0: Sara Lime, Stefano Pitasi, siete su R101, amici.
1: Questo accade sia nella vostra radio, ma anche nella vostra TV, quindi il canale 67, e l'app gratuita di R101, quindi comoda da ascoltare direttamente dallo smartphone.
0: Scaricatela. Se state cercando un mutuo o un prestito che si adatti alle vostre esigenze, cliccate a meconviene.it, il portale che confronta le migliori offerte sul mercato e rende tutto più semplice, così risparmiate tempo e denaro.
1: Prestito personale per la casa o per i vostri progetti, su ameconviene.it trovate trasparenza, facilità e soluzioni su misura con consulenti disponibili sia online che al telefono.
0: Per scoprire quanto potete risparmiare, visitate la sezione mutui e prestiti di ameconviene.it. Sarà il primo passo per realizzare i vostri sogni.
2: Il servizio di mediazione creditizia è gestito da ameconviene.it Finance. Iscrizione OAM M94.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
18: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Meno di un quarto d'ora alle 11, puntualissima, la canzone che ti fa stare bene.
1: Sceglietela, raccontate quale al 331 80 90 101.
2: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Satisfaction dei Rolling Stone. Mimmo da Frassinetto, ciao a tutti, buona giornata.

0: Can Get No Satisfaction, no. Rolling Stones, la canzone che ti fa stare bene, questo è R101.
1: Non me l'avete soddisfatto, Yaki, stamattina, tant'è che adesso puntualizzeremo, buongiorno se siete appena arrivati, facciamo un altro esempio, così raccontiamo anche ciò di cui stiamo chiacchierando. Quello di Cars, lo vuoi fare? E poi andiamo avanti, vai.
0: Stavamo parlando appunto di incoerenza nei film. Io sono un grande fan anche dei film di animazione. Per me la trilogia di Cars sono dei piccoli capolavori. Tranne il secondo, perché il secondo secondo me manca di coerenza interna
1: tipo?
0: Del film. Tipo, ecco, la musica sotto però diventa estremamente...
1: Una scena.
0: C'è una scena in cui c'è la papa mobile in Cars. Per me quella cosa lì è incoerente. Cioè significa che nel mondo di Cars è esistita una macchina che è stata crocifissa per i peccati delle altre macchine. È alla base il concetto. O il fatto che nello stadio ci siano i gradoni. Questo è sempre più leggero. Nello stadio ci sono i gradoni. Come ci sono arrivate le macchine lì? Nel terzo, nello stadio, ci sono le salite che arrivano ai gradoni. Nel secondo non ci sono.
1: Capito?
0: Come ha fatto quella macchina ad arrivare lì?
1: Signori e signore, so che mi siete solidali. No, stiamo chiacchierando di molto e tra poco lo faremo ancora insieme, partendo dal cinema e parlando dei nostri punti di vista.
0: Sono pronto a essere insultato. Io ho sentito la gente sbuffare quando io ho fatto questi esempi di Cars. Miley Cyrus su R101, Flowers.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le voci di Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101, la radio che ti fa stare bene con la community di ascoltatori più bella che esista.
2: Le voci invece della Manu, di Yaki, ad accompagnarvi per tutta la settimana dalle 10 alle 13 fino ad oggi, questo venerdì 21 di agosto. Siete su R101, amici, tra pochissimo continuiamo a esplorare un po' il mondo cinematografico. Nel frattempo però su R101 arrivano le news.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
3: R101.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Trump in una intervista torna sull'operazione militare degli Stati Uniti in Iran. Abbiamo spazzato via il paese, dichiara il presidente americano. Teheran non avrà l'arma nucleare e su Hormuz l'inquilino della Casa Bianca ribadisce: presto avremo il pieno controllo dello stretto. Europa divisa sulla fronte migrazione, Francia e Spagna non si uniranno a Finlandia, Svezia, Svizzera e Germania che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieranno a Finlandia, Svezia, Svizzera e Germania che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo.

0: La donna presentava un grave trauma facciale. Si indaga per omicidio. Sentiti marito, figlio e amici della famiglia. Forte maltempo al nord e al centro. Nelle ultime ore nubi fragi, allagamenti e frane in diverse zone. Sorvegliate speciali Friuli, Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana. 250 evacuati da un campeggio nella Bergamasca. Chiusi due tratti dell'Aurelia tra Savona e Arenzano. Al sud ancora caldo intenso. Calcio, l'Atalanta sotto la guida di Sarri fatica nel match d'andata dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Finisce a reti inviolate 0-0. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Gli orobici saranno senza Scalvini, fuori per un infortunio alla caviglia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Minuti dopo le 11, venerdì 21 di agosto, siete su R101, buona giornata.
2: Con Yaki e Manu, lo dicevamo per chi si fosse appena collegato, questa è l'ultima mattinata insieme in queste in questo mese di momenti per stare insieme un po' diversi dal resto del palinsesto durante l'anno.
1: Sei riuscita a farmi commuovere, quindi saluto Diego Petta in regia, a tutti gli amici e le amiche all'ascolto che partecipano alla diretta al 331 80 90 101 con i messaggi o ancora meglio con le voci. C'è la musica, Rolling in the Deep, Adele.

0: Le vibrazioni della voce di Adele in diretta su R101, 7 minuti dopo le 11, Rolling in the Deep, Yaki e Manu con voi.
1: Io ci tenevo a dire che poco fa parlavamo della mappa del malandrino e del fatto che nessuno si fosse mai accorto che Ron dormiva con un quarantenne
0: Harry
1: che
0: Potter,
1: era venuto a mancare. Esatto, che fra le tante risposte che ci sono arrivate nessuna mi ha soddisfatto.
0: Ma non avevamo dubbi, Yaki. Stiamo invece chiacchierando, perché si fosse appena collegato, proprio di questa necessità che Yaki ha quando guarda i film di trovare coerenza nel racconto. Se c'è qualcosa che lo inghippa, gli inghippa il cervello, basta, non riesce più a guardarlo con leggerezza. Però siamo arrivati invece a, non l'hai ancora citato, Dark. È una serie o un film?
1: Dark è una serie TV che secondo me invece è uno dei migliori esempi di quella che è la coerenza all'interno di un universo. Per chi non l'avesse vista, è una serie che parla di viaggi nel tempo, su la regola base, diciamo, che in tanti film si affronta, ovvero che qualunque cosa tu faccia nel passato non cambierà il futuro, perché il passato è già successo.
0: Okay.
1: Dark è una serie che mantiene una grandissima coerenza durante tutte le stagioni. Perché? Perché è stata scritta tutta insieme e poi messa sul piccolo schermo, in questo caso. E io sono un grande fan di queste cose.
0: Si vede da come lo racconti. Ma qui ti voglio, tu e tutti voi magari all'ascolto un po' come Yaki, così analista, così razionale. A proposito di Dark e del fatto che non si può cambiare il passato, parliamo un po' dell'effetto sliding doors. Cioè, se ti è successa una cosa nella vita, tu oggi sei quello che ti è successo, quindi se non fosse successa oggi saresti qualcos'altro? Queste domande alle 11:08 minuti.
1: I miei tre neuroni hanno appena fatto una collisione, basta, mi sono spento.
0: Tu sei uno che crede al fatto che oggi tu sia qui perché è capitato qualcosa di ineluttabile per te nel passato?
1: Bello, ineluttabile. Sì, io sono anche io credo nel destino, credo che ci siano dei momenti nella nostra vita che poi ci indirizzano, che se magari non fosse successo quel qualcosa in un determinato periodo, magari la tua vita avrebbe preso un'altra piega, faresti tutt'altro, anche semplicemente come lavoro magari.
0: Voi che sentimenti avete a riguardo? Che umore avete? 331 80 90 101 attraverso nota vocale, e tra poco raccontiamo i nostri sliding doors.

0: Ecco, buongiorno amici e amiche in diretta su R101 con Yaki e Manu. Era scritto nel destino di Emma e Fabri Fibra di incontrarsi per realizzare antidroga?
1: Chissà, lo scopriremo solo più avanti. Stiamo parlando di Sliding Doors al 331-8090-101, le vostre voci.
2: Ciao ragazzi, favolosi. Ciao. Come al solito, Claudia da Pontedera. È abbastanza ovvio che quello che ti succede indirizza la tua vita. Se fossi rimasta a lavorare in Francia a 20 anni, non avrei conosciuto il padre di mio figlio e non sarebbe nato mio figlio, quindi è ovvio che la mia vita è stata indirizzata dal tornare in Italia. Un bacione grande.
0: Ma
1: ti vedo titubante.
0: Perché lei dice ovvio, tu non avresti potuto conoscerlo ugualmente rimanendo in Francia. La vita e il destino è pieno di sfumature. Magari tu sei destinata a questo percorso, ma quella è stata solo una delle strade per arrivarci.
1: O magari il destino dà solo una spintarella e poi la restante parte la devi fare tu.
0: Ah sì, no, tu la vedi così o la vedi più come la signora?
1: Io la vedo, adesso non so esattamente come la vede la signora perché nell'audio poi non ho percepito, cioè magari lei dice
0: io sono tornata in Italia dalla Francia, ho incontrato mio marito, se non fossi tornata dalla Francia non l'avrei incontrato. Per me no, invece potresti averlo incontrato in altri frangenti, ma se è destinato a te lo trovi.
1: No, secondo me in quel caso, per me l'universo ti dice, ti dà l'opportunità di tornare in Italia. Se poi il punto cardine del tuo destino è incontrare tuo marito, l'universo ha detto guarda qua c'è l'opportunità, vedi tu cosa farne.
0: Tu ce l'hai uno sliding doors importante?
1: Io ne ho un paio, tipo l'aver lasciato l'università e aver fatto venire quasi un infarto a mia nonna.
0: Eccolo lì.
1: Però si è risolta bene o male per i fan di Harry Potter stamattina all'ascolto.
0: Ecco, vedi vari collegamenti. Tra poco ce li raccontiamo. Se volete raccontare il vostro, 331 80 90 101.

0: Gaming con Joe su R101, sono le 11:20 minuti.
1: Vedi che anche la playlist supporta un po' le nostre chiacchiere. Joe, Stranger Things, film, serie TV e sceneggiature in qualche modo che ti lasciano un po' così.
2: Solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
7: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
8: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pink su R101, 11:26, venerdì 21 agosto, Manu Iachi per tutta la mattinata.
1: Stiamo chiacchierando di Sliding Doors, quindi pensando alla nostra vita. Fuori onda poco fa ho chiesto a Iachi: se tu dovessi cambiare qualcosa del tuo passato, che vorresti oggi fosse diverso, la risposta la vuoi dare o
0: sì,
1: è uguale?
0: Sì, semplicemente non avrei rinunciato al basket solo per un paio di infortuni, la testa anche di un adolescente che è andata un pochino per... Quando ho visto la vita che facevano i miei amici... Era molto più facile di quella dello sportivo, ecco.
1: Hai mollato, rimpianti, rimorsi? Te lo chiedevo perché Beatrice dice: lo Sliding Doors l'ho vissuto col mio gatto, ero andata a vedere la cucciolata, ne avevo scelto uno, poi però il giorno dell'adozione è arrivata una signora prima di me, aveva in braccio quello che avevo scelto io ne ho preso un altro che adesso vive da re, ma non posso fare a meno di chiedermi come sarebbe stato con quell'altro gatto.
0: Bello.
1: Quindi probabilmente lei avrebbe cambiato quel momento lì, avrebbe detto: segno, dammi il tuo gatto che io ti do il mio.
0: Anche perché un animale comunque ti cambia la vita in tantissimi modi, ogni animale in modo diverso. Chi c'è, quello che ti insegna a essere paziente, quello che ti insegna a essere responsabile.
1: Tornando al concetto del destino, secondo me è scritto da qualche parte anche l'animale che ti metterai a fianco per i tuoi bisogni.
0: Nel destino magari proprio dell'animale, perché comunque ricordiamo, un animale di solito passa per un pezzettino della nostra vita, ma noi siamo l'intera vita di quell'animale. Quindi...
1: Pensa alla profondità di questo ragazzo. Cazzo,
0: dopo
1: tu
0: parliamo
1: pensa.
0: Di nuovo di acqua frizzante.
1: Eccolo lì, così per abbassare il livello. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You su R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Colors, Italo Disco, amici, siete su R101 in questo venerdì mattina. Una buona giornata a tutti.
1: Come sta andando dalle vostre parti, se siete in vacanza o se siete rimasti nel vostro paese, nella vostra città? Volevo salutare Jimena o Jimena e Enrico, stanno rientrando a Torino dopo una vacanza selva di Val Gardena, solo che piove a dirotto, sono in questo momento sulla 22. Buon viaggio a tutti voi in spostamento in questo momento.
0: La pioggia al rientro delle vacanze è un argomento molto divisivo, perché io ad esempio sono uno che l'apprezza, non così forte da farti guidare non in sicurezza, però vedere che te ne stai andando dopo 2 settimane magari di bel tempo, ti sei goduto il mare, vedere andare via da quel posto e vedi che sta piovendo, sei lì, è come dire, so che non mi sto perdendo niente.
1: E anche un po' so che l'atmosfera sta sentendo le mie emozioni, ovvero un po' di nostalgia, di tristezza per la vacanza finita.
0: Anche so che chi sta partendo adesso per le vacanze non se le gode, quindi non posso rosicare su Instagram.
1: Sarà un po' sfigatello.
0: Saluto a tutti gli amici che stanno partendo magari oggi, magari ultimo giorno preferie di tanti amici e amiche all'ascolto. Buon viaggio, sperando che dove andiate voi non stia diluviando.
1: Vedi di non tirarmela, che oggi è il mio ultimo giorno in radio e poi mi prendo 2 settimane. C'è Olivia Dean.

0: Olivia Dean su R101. Stavamo parlando, tra l'altro, del fuori onda di bambini.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Baby Steps, a proposito, The Art of Loving, l'album molto bello di questa giovane artista, Olivia Dean.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa! Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 €. Eurospin, la spesa intelligente!
6: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
7: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 € e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
6: La canzone che ti fa stare bene la scegliete voi quando volete e poi ogni ora la si condivide su R101.
7: Basta un messaggio, ancora meglio, la vostra voce è al 331 80 90 101. Sentiamo.
8: Ciao, sono Giorgia e la canzone che mi farebbe stare bene è Nessun rimpianto degli 883. Questa canzone è dedicata anche alla mia amica Stella e niente, grazie.

0: Io mi vedo già settimana prossima, Manu, che ascolterò questa canzone riascoltando le repliche della nostra settimana insieme.
1: Che bello, mandale direttamente in onda.
0: Va
1: la
0: bene.
1: Settimana prossima.
0: Bello, questo a casa. 883, nessun rimpianto, questa è la canzone che ci fa stare bene qui su R101.
1: Che tra l'altro chiude perfettamente un po' le chiacchiere che abbiamo iniziato, per chi fosse già dalle 10 collegato, legate proprio al mondo delle cose che sono successe nel passato, gli sliding doors, quello che rimpiangiamo, quello che abbiamo come rimorso. Tu dicevi così perché si fosse sempre appena collegato, perché la prossima settimana quando ti troveremo in onda?
0: Dalle 13 alle 16, dal lunedì al venerdì, poi anche il weekend, ma in questo momento non mi sovvengono gli orari, il mio cervello mi sta proteggendo.
1: Solo soletto, come dire, la zia Manu se ne va via per un paio di settimane, ma torna, facciamoci un po' di promo, te lo devo ricordare
0: esatto.
1: Io. Promo del palinsesto ufficiale annuale di R101.
0: Quando torna la Manu?
1: La Manu torna il 7 di settembre e la trovate in onda dalle 16 alle 18 per Cari Amici, dal lunedì al venerdì. Quando torna Yaki?
0: Io invece, sempre dal 7 di settembre, dalle 20 a oltranza, fino a mezzanotte, nelle stories di R101, daremo il via anche alla prossima stagione.
1: Dai, tutti pronti? La musica non manca, tra tutti i colleghi dell'ufficio musica, le nostre scelte, le vostre scelte con la canzone che ti fa stare bene, creiamo una playlist pazzesca.
0: Esatto, un saluto a tutti gli amici che si stanno godendo le vacanze su R101. Celebration Madonna. I think you

0: Ando per il mondo, bravo. Caro il G Manu Chao.
1: Bravo che c'hai sempre questa reticenza a dire viajando.
0: Mi sentivo giudicata, infatti, perché chi ci guarda sul 67 vedeva me, ma in realtà l'inquadratura doveva andare sulla Manu che mi guardava mentre dicevo viajando.
1: Ma solo perché è una passione sfrenata per la lingua latinoamericana e spagnola. Yaki e Manu con voi in questa ultima diretta insieme, ancora un'oretta su R101. Intanto arrivano le news.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca, 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano, attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana, alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. La donna di 57 anni trovata morta in casa vicino Potenza con un grave trauma al volto, sarebbero stati fermati marito e figlio. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 chiamati poco prima di mezzanotte. Sul posto le forze dell'ordine, sotto sequestro l'abitazione. Non si arrestano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco, sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. Il gasolio raggiunge invece 2,122 al litro, sono i dati rilevati dall'osservatorio della MIT. Stiamo andando molto bene con l'Iran, li abbiamo annientati militarmente. Teheran non avrà l'arma nucleare, lo ha detto il presidente USA Trump in una intervista a Cohen, suo ex avvocato, ribadendo che presto lo stretto di Hormuz sarà sotto il controllo americano. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il 6° paese, dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12° Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc ottimisti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, la radio che ti fa stare bene, la vostra zia Manu a braccia aperte, Yaki a braccia consente.
0: Patate in sottofondo. Sì. Va bene, io stavo guardando adesso cosa stava facendo. Abbiamo in studio con noi Patata, immagino l'abbiate sentito. Stava accogliendo il buon Aldo Paolini, appena arrivato, che vi accompagnerà dalle 13 in poi.
1: Proprio così, Patata, per chi non lo sapesse, è il cane del Musazzi.
0: Che vi accompagnerà dalle 13 in poi.
1: Proprio così, Patata, per chi non lo sapesse, è il cane.

0: Occidentalis Karma, Francesco Gabbani con la Manu che stava meditando.
1: Certo, sì, devo attingere alla meditazione per contenerti, Yaki, perché tu sei un fuoco di idee, di punti di vista. Ogni tanto
0: è
1: qualche...
0: un modo estremamente gentile di dire rompiscatole.
1: Guardalo, cosa ti ho detto fuori onda, non si può ripetere, ma è più o meno quella cosa lì. Yaki, allora... ma tu sei proprio un... beep.
0: Allora, stiamo per giocare a Con parole tue, gioco molto semplice in cui noi vi leggiamo una definizione molto complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto di uso comune che si nasconde dietro ad essa.
1: La zia Manu gioca con voi perché non sa la soluzione.
0: La definizione è la seguente: una struttura estensibile a cinematica articolata composta da elementi reciprocamente vincolati secondo una configurazione riconfigurabile atta a sostenere aggregati microstrutturali a prevalente organizzazione anisotropa mediante sospensione gravitazionale. Non è finita. L'assetto favorisce l'instaurazione di gradienti termoigrometrici differenziali, incrementando gli scambi convettivo-diffusivi tra sistemi polimerico-cellulosici ad elevata attività molecolare e ambiente circostante, fino al progressivo riequilibrio.
1: Io ho capito che la prossima settimana non ci sarò, ma questa è una cattiveria. Cos'è sta definizione impossibile?
0: Non ti è venuto in mente niente?
1: Sì, una cosa.
0: Ok, la proviamo.
1: La proviamo.
0: Vediamo se la mano ci rovina il gioco dopo un minuto e trenta.
1: Non ve lo rovino, ragazzi, perché non è questo. Il cestino che contiene le mollette per il bucato.
0: Non è quello che stiamo cercando.
1: Hai avuto paura?
0: Ci sei andata estremamente vicino. E questo è già un indizio, secondo me, per gli amici e le amiche all'ascolto. Provate a indovinare l'oggetto. 331 80 90 101 con la voce. Io speravo tu mettessi un suono perché avevi un'espressione meravigliosa.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 12 e 14 su R101, stiamo giocando.
1: Con parole tue, Yaki e Manu, Yaki che adesso rilegge la definizione molto complessa di un oggetto che probabilmente abbiamo già avuto tutti.
0: Struttura reticolare estensibile a cinematica articolata, composta da elementi reciprocamente vincolati secondo una configurazione riconfigurabile, atta a sostenere aggregati microstrutturali a prevalente organizzazione anisotropa mediante sospensione gravitazionale. L'assetto favorisce l'instaurazione di gradienti termoigrometrici differenziali, incrementando gli scambi convettivo-diffusivi tra sistemi polimerico-cellulosici ad elevata attività molecolare e ambiente circostante, fino al progressivo riequilibrio.
1: Allora, io credo di aver indovinato.
0: Aspetta, sentiamo qualche voce, poi vediamo se la Manu ha indovinato. Qualcuno comunque ci sta provando.
2: Ciao, sono Luca da Milano. Secondo me è la macchina fotografica.
0: È quello
1: posso
0: che hai
1: dire,
0: pensato anche tu.
1: Non è la macchina fotografica.
0: Non è.
3: Secondo me l'oggetto misterioso è il termometro. In generale.
1: No,
3: in
1: generale. No, no, no, non è il termometro.
4: Ciao Yaki, secondo me è il frigorifero.
0: Potrebbe essere il frigorifero?
1: No.
0: Non è il frigorifero.
1: Non è il frigo.
5: Ciao zia, ciao Yaki. Il cestello della lavatrice o la lavatrice? Ciao Valerio da Roma.
0: Perché lui dice, tu poco fa sei andata molto vicina col tuo tentativo, che era un cestino.
1: Che contiene le mollette,
0: esatto,
1: del...
0: Esatto.
1: Per stendere i panni.
0: Manu, io ti vedo convinta, quindi non voglio che...
1: No, infatti non dico la soluzione, perché voi dovete sapere, se vi siete appena collegati, che io non so la soluzione. Ho fatto un tentativo prima, adesso non lo farò perché secondo me è quello corretto. Sono troppo convinta.
0: Con che lettera inizia?
1: Con la S.
0: Perfetto, allora su R101 331 80 90 101 per le vostre voci. Miles Smith e Naya Loran a farci da colonna sonora. Drive safe.

0: Proprio così, Drive Safe, Niall Horan su R101 e l'altro non riesco a ricordarmelo.
1: Le 12:19 minuti, Mike Smith. Tra pochissimo i vostri tentativi per il comparo alle tue di oggi.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, mano nel fuori onda che riceva questo video perché ci sta guardando sul 67 che mette proprio nostalgia anni 90.
1: Proprio quello, mi ricordo di lui quando andò a Non è la Rai con Ambra Angiolini e noi tutte ragazzine impazzivamo.
0: Mi ricordo, io non in diretta ma mi è capitato più volte di rivedere quell'intervista, c'era Ambra Angiolini che era persa.
1: Era persa totalmente, bello riviverla attraverso la musica. Definizione del con parole tue, vediamo se siete riusciti a indovinare.
0: Struttura reticolare, estensibile a cinematica articolata, composta da elementi longitudinali reciprocamente vincolati secondo una configurazione riconfigurabile, atta a sostenere aggregati microstrutturali filamentari a prevalente organizzazione anisotropa mediante sospensione gravitazionale. L'assetto favorisce l'instaurazione di gradienti termoigrometrici e igrometrici differenziali, incrementando gli scambi convettivo-diffusivi tra sistemi polimerico-cellulosici ad elevata attività molecolare e ambiente circostante, fino al progressivo riequilibrio.
1: Dopo siete autorizzati a mandare a stendere Yaki, dopo questa cosa qui.
0: Tanto sono abituato, sentiamo le vostre voci.
2: Ciao ragazzi, secondo me è la maca. Marco da Milano.
1: Amaca o amaca, ma comunque è quella?
0: Magari l'amaca per il caffè. Scusa, chiedo scusa. Mandatemi a stendere anche per questo. Qualcuno andava messo alla gogna perché siete stati in tantissimi a trovare l'oggetto misterioso. Cos'è?
3: Ciao ragazzi, è lo stand di biancheria. E se è quello, il mio compagno è un mostro.
4: Lo stendino, la biancheria.
5: Ciao R101, secondo mio marito Maurizio è lo stand di biancheria. Ciao.
1: Questi mariti, questi compagni favolosi
0: sono
1: oggi.
0: Sono dei mostri.
1: L'avevo indovinato,
0: esatto.
1: Lo stand di biancheria.
0: Giusto dare i meriti anche alla mano che poco fa le ho chiesto qual è l'iniziale, appena ha detto l'iniziale giusto ho detto perfetto, mettiamo la musica che se no mi rovina il gioco. Grazie a tutti per aver partecipato,
1: bravi
0: ai nostri amici in particolare che hanno trovato l'oggetto misterioso, lo stendino, stand di biancheria, che dir si voglia. C'è la musica su R101, Wide Awake, Katy Perry.

0: solo con R101 la tua estate è indimenticabile.
1: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
2: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
3: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Sorry, I'm here for someone else. C'è Benson Boone qui su R101, Manu Yaki, mezzogiorno e 36 minuti.
1: E siamo davvero quasi agli sgoccioli di questa settimana insieme. Tra poco sicuramente ci godiamo la canzone che ti fa stare bene. Sicuramente ci daremo un po' di appuntamenti.
0: Io ti vedo già in ciabatte, Manu.
1: Non vedo
0: ti
1: l'ora.
0: Sento, ti percepisco già in ciabatte.
1: A proposito, scusa, faccio il collegamento larghissimo perché sarò a Manfredonia la prossima settimana. Oltre a prendermi un bel po' di sole e di mare, anche ad abbracciare nonna Bianca che oggi, 21 di agosto, compie 103 anni.
0: Meravigliosa, mi unisco anch'io agli auguri per nonna Bianca.
1: Auguri,
0: 103
1: nonna.
0: Anni, cioè.
1: La volevo salutare e l'occasione è per salutare e fare gli auguri a tutti coloro che festeggiano oggi, che sia un compleanno, un anniversario, un brindisi, per qualsiasi cosa.
0: Io non so se ho grande stima o grande terrore di chi festeggia ad esempio l'onomastico come se fosse un compleanno. Conosco persone che l'onomastico è occasione di festa grande.
1: Certo.
0: Non so se ho grande stima o grande terrore di queste persone.
1: Forse entrambi, ma è molto bello ed è una cosa tipica del sud. Io sono nata in Calabria, in provincia di Reggio Calabria, è tipica del sud. Mio fratello si chiama Carmelo. Quando c'è la Madonna del Carmine a casa tu hai le paste, il brindisi, il prosecco, lo spumante. Si festeggia proprio come un compleanno.
0: E quando è San Carmelo?
1: Sai che non mi... A luglio, credo che sia il 16 luglio. Potrebbe essere.
0: E allora facciamo un augurio a tutti i Carmeli e le Carmele in ritardo. C'è Cioffi su R101, Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela Cioffi su R101, mezzogiorno e 41.
1: Abbiamo verificato 16 luglio l'onomastico per tutti coloro che si chiamano Carmelo o Carmela. Qui in diretta su R101 l'abbiamo detto, signori.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra pochissimo, amici, su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, uno spazio in cui siete voi che decidete quale sarà la canzone che ascolteremo. Come sempre, messaggi e voci al 331 80 90 101.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
14: Vanessa Incontrada.
15: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
14: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
17: La canzone che ti fa stare bene.
0: Quarto d'ora alle 13 su R101, puntualissima, c'è la canzone che ti fa stare bene.
1: Potete richiederla con una nota vocale, un messaggio scritto al 331 80 90 101.
0: Ovviamente quando scegliamo l'ora in cui leggiamo un messaggio invece di ascoltarlo, mi partono in francese gli amici, la mano mi fa... Questa è tutta tua, leggilo tu il messaggio della nostra amica Martina. Ciao Yaki, ciao Manu, buona giornata a voi, io sono in vacanza. La canzone che mi migliorerebbe la giornata oggi è C'est la Watt di Caroline Loeb.

0: Salto al 1987, Caroline Loeb, Se la Watt, la canzone che ti fa stare bene su R101.
1: Vediamo se ti risuona un po' quello che canta Caroline Loeb. Non mi ricordavo il significato di questa canzone, forse in realtà non lo sono mai andata a cercare. È un inno iconico alla pigrizia, alla passività e anche un po' alla leggerezza. E il testo descrive questa figura femminile un po' distratta, un po' pensierosa, che preferisce la Wa, che sarebbe l'ovatta, quindi come dire la morbidezza, a le tensioni del mondo reale, una vita senza sforzi piuttosto che una tensione continua.
0: Mi sento un po' la figura femminile di cui canta Caroline Loeb.
1: Ti senti un po' ovattato?
0: Mi sento ovattato, mi sento anche in cerca dell'ovatta, che penso che sia una delle frasi peggiori, uscita peggio che potevo dire adesso.
1: Così, senza senso l'hai detto, così cercando di tirarti fuori da questo momento di...
0: Da questo momento francese.
1: Di approfondimento musicale. La canzone che ti fa stare bene la potete scegliere davvero quando vi pare, ma soprattutto, come ricordo spesso, senza limiti. La nostra vita è piena di condizionamenti, Iachi, potremmo aprire nuovi capitoli e te chiacchierando.
0: Aldo, ci dai il permesso di fare altre 3 ore in diretta?
1: Se c'è...
2: Io mi guardo.
1: Se c'è un momento in cui tu puoi sentirti libero dai condizionamenti è quando scegli la canzone che tu sacrosantemente vuoi ascoltare su R101.
0: Posso dire che la mano in questi giorni mi ha citato più volte Chiara Ferragni con la sua maglietta con scritto esatto. Sentiti libera dietro, di quanto mai l'avessi sentita e vista. Chiara Ferragni in questo caso, però è vero, sentiti libera. Per tutti gli amici e le amiche all'ascolto, per la Manu, per Iachi, per Aldo, tra poco con voi in diretta qui su R101. C'è la musica, ci sono Shawn Mendes e Camila Cabello, loro che erano un po' la coppia più in di Hollywood. Signorita.

0: i pinguini tattici nucleari a suggellare questa unione radiofonica per questa settimana. Fammi solo dire grazie, mi sono trovata da Dio, Yaki.
1: Io anche, io ti volevo anch'io ringraziare mentre cerco di trattenere le lacrime, Manu, per questa nostra ultima diretta, però ti volevo anche dire buone vacanze.
0: Mua, ci vediamo e ci sentiamo a settembre con cari amici su R101. Grazie a Dieghito Petta.
1: Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Io invece vi ritroverò lunedì alle 13.
0: Mua, ciao ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La procura di Potenza indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone, di 57 anni, avvenuta questa notte a Tito. Il figlio di 30 anni interrogato dagli inquirenti. Dalle nuove informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa in casa del giovane, che vive in un appartamento adiacente a quello del padre, da tempo divorziato dalla donna. Nord Italia sferzato dal maltempo, numerosi disagi e i danni per i forti temporali in molte regioni, tra le più colpite Lombardia, Trentino, Toscana e Liguria. Frane e smottamenti hanno costretto centinaia di persone ad evacuare, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto, senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile. In una intervista al New York Times, la premier Meloni ammette che da settimane non sente Donald Trump, e alla domanda se a breve abbia in programma un confronto con l'inquilino della Casa Bianca risponde: vedremo. Intanto, sul fronte medio orientale, il presidente USA ha ribadito: abbiamo annientato l'Iran e Hormuz sarà sotto il nostro controllo. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino, in Germania, lo scrivono i media locali. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. Si allarga il caso dei dublinanti, anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è arrivato però prima di quella data, viene spiegato, non rientrerà nella misura. Tennis: Flavio Cobolli accede alla semifinale del Cincinnati Open grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul nei quarti in 3 set. Per il tennista romano è la prima volta in un Master 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: E dopo due bellezze come Yaki e la zia Manu, inizia la bruttezza, più o meno. Eccomi qua, sono Aldo Paolini, con me c'è Claudio Randone in regia. Intanto buona pausa pranzo a tutti, visto che è 1:35. Dove siete? Cosa fate? Cosa pensate? Con chi siete? Noi siamo sempre molto curiosi di questo, e quindi fateci sapere. Siamo pronti come sempre a mettere la grande musica. Arrivano gli Imagine Dragons, On Top of the World.

the Word nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Buon pausa pranzo a tutti, buon pranzo a tutti in questo momento. Andiamo a parlare di cose culinarie, perché ci piace sempre in quest'ora pizzicare. Ieri siamo andati a finire sulla colazione, c'entrava poco col pranzo, ma a noi piace un po' il dolce amaro, quella roba lì, quella separazione improvvisa. Andiamo a parlare però di pasta, perché il primo figlio il primo nascituro di David Beckham e Victoria Beckham, Brooklyn, visto che loro hanno quattro figli, Brooklyn appunto è il più grande, nato il 4 marzo del 99, ha deciso di dare un consiglio a coloro i quali si fanno da mangiare in barca. Volete non dare un consiglio? Ehi, amico, amica, sei in barca, beccati sto consiglio di Brooklyn Beckham, ok? Allora, Brooklyn ha detto, amici italiani e non solo, se volete una pasta DOC, ok, DOCG, dovete prendere l'acqua direttamente dal mare. Solo così la pasta diventa tutt'uno con la terra. Potrete gustare al massimo. Questo è il video pubblicato sui social. Proprio Brooklyn Beckham ha preso l'acqua dal mare, l'ha fatta bollire, ha messo la pasta e ragazzi, pasta come ha fatto lui, proprio all'italiana, proprio col bacio. Quindi abbiamo detto, ma chissà la family di R101 quante dritte, consigli, scorciatoie conosce appunto per la cucina italiana e non solo, noi qua siamo massima accoglienza, massima espansione, noi abbracciamo tutti, quindi se avete consigli sulle varie cucine ma anche sulla cucina italiana, noi vi aspettiamo, visto che la family deve sapere i vostri segreti, amplifichiamoli a tutta Italia, non solo. 331 80 90 101, Tony F e Gaia.

0: Con Moving to the Sun qui su R101 il nostro pomeriggio alle 13.12 con me Aldo Paolini, parlando di segreti culinari, segreti di cucina, visto che siamo in piena pausa pranzo. Siamo partiti con il figlio maggiore di David Beckham, con Brooklyn Beckham, che in barca ha fatto vedere così nei suoi social come fare una pasta ad hoc. Ha preso l'acqua direttamente dal mare, l'ha fatta bollire, ho dentro la pasta un po' di olio e voilà, ha fatto come si fa dandole i baci sulle punte delle dita. Ecco, questo è il movimento che si può fare. Allora, sentiamo invece i vostri segreti.
1: Ma lo sai quello che ha fatto Brooklyn Beckham? Noi lo facevamo tantissimi anni fa, perché dove eravamo il lotto,
0: sì,
1: in Toscana, nel Golfo di Follonica, e nei lotti arrivava solo acqua salata e noi facevamo la pasta con l'acqua salata che arrivava, ecco, direttamente dalle tubazioni. Quindi ti dico, non mi raccontare di nuovo, e ti dico che veniva veramente buona. Ciao, sarà che forse ero più giovane.
0: Sarà perché ti amo, dice anche qualcuno. Però effettivamente grazie amico per questo momento. Dalle tubazioni, mi è piaciuto tanto questa cosa. Va bene, grazie amico from Toscana. Aspettiamo i vostri segreti da raccontare qui su R101 a questo numero 331 80 90 101. Nel frattempo Alex Warren con Fear.

0: Eden con Fever Dream nel pomeriggio di R101, nella pausa pranzo di R101, meglio ancora. Segreti culinari ne avete? Strategie, scorciatoie? 331 80 90 101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Radio Trailer.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
16: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
17: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
18: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
19: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
20: Arredissima.
21: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con I Believe Missing You nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, parlando di scorciatoio, di segreti in campo culinario per quanto riguarda le ricette di cucina italiana, cucina internazionale, quello che vi pare, anche thailandese, giapponese, del Madagascar, vedete un po' voi, insomma, accettiamo tutti i tipi di cucina, qua siamo veramente open mind. Allora, sentiamo i vostri segreti.
1: La pasta è così, con l'acqua di mare, però mi ricordo, forse era un pezzo di pesce, un filetto di pesce con l'acqua direttamente dal mare e il filetto all'acqua pazza che aveva inventato o comunque consigliato il grande Totò.
0: Il grande Totò, quindi l'acqua pazza, nel senso che il pesce impazziva per l'acqua di mare che però era sua, però era troppo calda, una roba del genere, va bene. Poi,
2: e dopo le friselle con l'acqua del mare, pure la pasta, meno male che almeno la fa bollire l'acqua. Io come consiglio do un piatto molto veloce e facile che mi aveva suggerito mia nonna, è gli spaghetti, perché ci stanno meglio gli spaghetti col mascarpone.
0: Ui.
2: Facilissimo, apri il mascarpone, quando la pasta è pronta metti tutto insieme come se fosse pasta burro e parmigiano. Invece del burro metti il mascarpone, che tutti lo conoscono come ingrediente, solo per tiramisù. Invece, essendo un gusto neutro, si abbina pure con la pasta. È una botta calorica da fare una volta l'anno, però merita.
0: No, rido perché insomma, pasta mascarpone è un po' quegli esperimenti che provi quando hai 16 anni in campeggio. Quei momenti lì, no? Dove provi, le varie cose pur di mangiare qualcosa. Sì, quanto pesa a livello calorico una pasta col mascarpone? Sarebbe un po' da chiedere a qualche nutrizionista che magari sa qualcosa. Le vostre scorciatoie, i vostri segreti in campo culinario, 331 80 90 101.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Doja Cat con In Your Eyes qui su R101 alle 13:33 in questo momento, pardon, con me Aldo Paolini parlando di ricette culinarie e di consigli. Intanto salutiamo un po' di persone che hanno mandato messaggi e che esulano un po' dall'argomento. Salutiamo Maria, salutiamo anche Giulia da Potenza, salutiamo anche i ragazzi che tornano da Menton con grande pioggia, direzione Bra per fare tappa a casa un giorno e partire per Ibiza. Ovviamente ogni viaggio in vostra compagnia, by Family Loca. Voilà. Quindi noi di R101 inconsapevolmente siamo con voi in tutti questi viaggi, ne siamo ben contenti. Poi, tornando all'argomento di oggi, partendo da Brooklyn Beckham, il figlio maggiore di David Beckham e Victoria Beckham, che ha fatto vedere nel suo canale TikTok di cucinare in barca con l'acqua del mare per fare la pasta, viene una meraviglia. Beh, lui ha detto così, che insomma vari consigli per le ricette. Ciao R101, io quando devo fare il sugo metto un pizzico di zucchero se il pomodoro è troppo acido. Salve a tutti, grazie. Questo dello zucchero in tanti l'hanno fatto, lo fanno in tantissimi anche in questo momento, magari proprio adesso alla 1:30. Ciao R101, per non piangere tagliando la cipolla consiglio alla family 10 minuti prima in freezer, funziona davvero. Quindi 10 minuti, questa non la sapevo io del freezer, tipo sapevo di mettere una carta cucina, stavo per dire il marchio, una carta cucina imbevuta d'acqua vicino alla cipolla e dovresti un po' piangere meno, ma questa del freezer non la sapevo, grazie. Quindi 10 minuti in freezer prima la cipolla e poi si può tagliare. Ciao amici di R101, la pasta avanzata, un filo d'olio, padella bella calda, diventa quasi più buona del giorno prima. Quindi questo è il consiglio per ridare vita a una pasta che magari è rimasta in quel caso. Ciao Aldo, allora questo l'ho già letto, scusate. Quando faccio il pesto uso i cubetti di ghiaccio, ne metto uno nel frullatore e il basilico resta bello verde, così almeno da far vedere il colore vivido. Dire, ma scusami, il basilico è fresco, non lo so, vedi tu, cioè è un verde fluo, quasi l'ho preso quasi in un altro pianeta. Poi ancora, ciao R101, io congelo il prezzemolo già tritato nei contenitori del ghiaccio con un goccio d'olio pronto all'uso. Nel senso, dove vanno i cubetti? Cioè proprio metti dentro il prezzemolo, il cubetto. Sono quelle skills, ragazzi, che proprio io non cucinando arrivo fino al caffè latte, ma proprio se mi va bene poi oltre non vado. Aspetto le vostre idee, i vostri suggerimenti, scorciatoio in campo culinario per fare delle ricette al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Che istante, toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Pensatela e poi ce la chiedete al 331 80 90 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ogni ora è il vostro momento. Noi siamo contentissime perché chissà dove ci portate con le vostre scelte, con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, come ha fatto questo nostro amico.
1: Ciao, sono Achille, sto tornando dalle vacanze con la mia famiglia. La canzone che mi fa stare bene è Uptown Funk di Bruno Mars. Ciao.

Bruno Mars con Uptown Funk nello spazio, la canzone che ti fa stare bene. Grazie anche al nostro piccolo amico per averla richiesta. Continuate sempre a richiederla con un bel messaggio vocale con la vostra voce al 331 80 90 101. Il grande mega consiglio che posso darvi è: motivate la vostra scelta, così avete una bella corsia preferenziale tutta vostra per avere questo desiderio che può andare in scena leggermente prima. Tutte le richieste andranno in onda qui su R101, magari la prossima ora, tra due, tra tre, magari domani mattina, ma tutte andranno in scena, don't worry. Se non avete poi idee sul titolo della canzone o anche l'autore, vi dice ma io non so come si chiama il ragazzo, la band, non so il titolo, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione 101 canzoni da poter preascoltare e quindi poi chiaramente richiedere. Ce la stiamo raccontando su segreti per quanto riguarda la cucina italiana e non solo, anche in giro per il mondo. Allora, cioè R101, per rendere croccanti le patate al forno le lascio prima qualche minuto in acqua fredda e poi le asciugo benissimo. Questa è un'altra cosa che avevo saputo anch'io, ma che chiaramente non cucinando penso di avere un forno nuovo, cioè se volete forno e fornelli mai usati, quasi potrei dire regalo, via, ok. Poi, ciao amici di R101, il brodo avanzato lo congelo nelle vaschette del ghiaccio, ma tutti con le vaschette del ghiaccio, ma che succede? Ho tutto là dentro. Poi ne uso un cubetto quando serve. Beh, basta. Ah, dice, quell'avanzato non lo butto via. Vabbè, siete magici, non so cosa dire. Dai, leggiamo ancora un altro. Ciao R101, se devo fare una frittata veloce, aggiungo un cucchiaio di acqua alle uova. Viene più morbida. Quindi, giustamente, più idratata, mi viene più morbida. Quindi la frittata vola, decolla. Che magia! Ho mangiato, ma mi è tornata fame, grazie. Specialmente queste chicche sui cubetti di ghiaccio nel freezer non mancheranno mai. Post Malone, Circles.

0: con Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate nel pomeriggio? E volete essere in compagnia di R101? Gustatevi ancora al meglio quest'estate 2026 che non è finita, anche se qui al nord sta leggermente piovendo, diciamo adesso forse un po' diminuito un po' lo scrosciare, ma comunque siamo un po' sotto la pioggia. Siamo pronti con le breaking news di TGcom 24 ora.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nord Italia nella morsa del maltempo, forti temporali in diverse regioni, allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana, che insieme al Trentino sono i territori più colpiti da frane e smottamenti. Più di 300 le persone evacuate, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Anche Svezia, Finlandia e Paesi Bassi procederanno a trasferire migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo. Le autorità olandesi, coinvolto solo chi è arrivato dopo l'entrata in vigore delle regole lo scorso 12 giugno. Meloni, siamo tutelati, rimpatri accelerati, ora più semplici. Trump afferma: abbiamo spazzato via l'Iran e molto presto avremo il pieno controllo di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian: meglio chiudere la guerra oggi in posizione di forza e con un'America umiliata. Intanto, parlando al New York Times, Meloni dice: pensavo sarebbe stato più semplice con Trump, ma è andata diversamente, vedremo se lo sentirò a breve. Stasera a Taranto la cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo, presenti Meloni e Mattarella, siano un segno di speranza per un futuro che si vorrebbe di pace, sviluppo e tolleranza, al messaggio del capo dello Stato. Quasi 4.000 gli atleti arrivati da 26 paesi su 3 continenti. A Potenza si indaga sull'omicidio di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, il delitto nell'appartamento del figlio, adiacente a quello dell'ex marito. Nel Ferrarese invece è arrestato un uomo, avrebbe picchiato la compagna per poi impedirle di recarsi in ospedale, le rotto il naso e lesionato una costola. Sport calcio: finisce 0-0 il match di andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Tennis: a Cincinnati Cobolli vince in rimonta contro l'americano Paul e si qualifica per la sua prima finale in un Masters 1000. Domani la sfida con il francese Fils. Queste le breaking news di TGcom 24.

24, eccomi qua, sono Aldo Paolini, come c'è Claudio Randone. Il pomeriggio di R101 continua sempre bello spedito in vostra compagnia, soprattutto coloro i quali sono al mare in questo momento, ma tanta gente è a lavoro in auto, sui furgoni, sui camion. Li salutiamo, questa grande compagnia, questa grande family sempre molto allargata. Ci allarghiamo con la grande musica di R101, arrivano i Maroon 5 con Sugar.

con Sugar nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, pronti a un viaggio di lavoro. Stiamo parlando di una ragazza, lei si chiama Julie, questa ragazza abita nel New Jersey, quindi siamo vicini a New York, e lei fa pendolare tutto il giorno, dal New Jersey va a New York, c'entra a lavorare tutti i dì, avanti Andrè, tutti i giorni. Cosa è successo? 3 giorni fa questa ragazza va nei bagni del treno tra New Jersey e New York, si prende il sapone, si lava le mani e schiaccia per l'acqua, l'acqua non scende. Aia. Cosa fa allora? Sfila la fede nuziale dalle mani, dalle dita, nel lavandino, si asciuga con dei fazzoletti, quindi tira via il sapone con dei fazzoletti che aveva in borsetta, prende tutti i fazzoletti, li butta nel water e schiaccia, ma attenzione, la fede nuziale era dentro i fazzoletti. Grande panico, super panico, è andata dal capotreno, mi scusi, mi è finita la fede nuziale nel water. Allora il capotreno ha detto, vorrei dirvi, ve lo dico dopo, ma ve lo dico subito. Ha detto, facciamo così signora, arriviamo in fondo, quindi facciamo tutto il tragitto e poi dopo vediamo se possiamo fare qualcosa. Contrariamente a quello che uno può immaginare, il personale delle ferrovie ha smontato proprio il contenitore delle cose un po' così oscure e a piene mani hanno svuotato e hanno trovato la fede. Lei è contentissima, ha dato mancia a tutti a gogo, ovviamente senza che si lavassero le mani perché l'acqua non c'era ancora. Ha dato le mance a tutti e alla fine è tornata a casa felice e sereno, perlomeno in ufficio in quel caso. Ma veniamo a noi, family di R101. Vi è mai successo di buttar via qualcosa per sbaglio? Magari mentre eravate in giro, mentre qualcosa c'è finito nel cestino ma non volevo. Recuperato o non recuperato, non importa, le vostre stories. Ah no, questa è un'altra cosa. Le vostre storie qui a R101 al 331 80 90 101.

0: qui su R101. Allora, siamo partiti da una signora del New Jersey, pendolare tra il New Jersey e New York centro, che per lavarsi le mani ha buttato accidentalmente la fede nuziale nel water, ok? Ringraziando sempre il personale delle ferrovie che gentilmente hanno aperto, diciamo così, la vasca idromassaggio contenente le varie cose che uno potrebbe espellere mai dal suo corpo, e cerca qua, tasta lì, tasta giù, tasta sa, e hanno trovato questa fede. Lei molto contenta, di proprio dispensava mance a destra e a manca. Voi avete mai perso qualcosa? Avete mai buttato via erroneamente qualcosa nel cestino? Sentiamo.
1: Eravamo in viaggio a New York 2 anni fa con i nostri figli. Sì? Mio marito e mia figlia vanno a fare colazione giù in hotel al ristorante. Sì? Mia figlia porta l'apparecchio, mettono l'apparecchio in un tovagliolino. No. Dopodiché ritornano in camera senza apparecchio. Quindi panico. Oddio, è stato dimenticato l'apparecchio giù, me l'avranno buttato. Insomma, alla fine sono scesa e insieme ai ragazzi del ristorante, sì, in realtà loro hanno scavato nella spazzatura e sono riusciti a trovare l'apparecchio di mia figlia. Sono stati carinissimi, gentilissimi, ovviamente, mancia a tutti, ci hanno salvati.
0: Allora, avete capito, amici del New Jersey, anzi di New York, perché il treno andava a New York, avete capito che anche noi in Italia abbiamo del personale che ravana nel torbido per trovare anche un apparecchio. Io immaginavo invece il personale del ristorante che provava a inserire... Avete visto un apparecchio? Signora, no, non riesco a staccarlo, mi aiuti. Va bene, immaginavo così. Voi invece cosa avete accidentalmente perso? Sempre perso. Buttato via, scusate, nella spazzatura. Aspettami.

Fulminacci con Maledetto Me nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini. Allora, cose che avete accidentalmente buttato via. Aspettiamo le vostre storie al 331 80 90 101.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
9: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
8: Ok.
9: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
8: Oh no!
9: Il sole che splende...
8: No, ti prego, no!
9: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
8: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
14: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Baby One More Time, Britney Spears. Che musica che passa R101. Quando arrivano i messaggi dove dite: ma che musica maestro. Effettivamente è vero, facciamo un applauso a tutto il reparto musica di R101. Bravi, bravi, bravi. Che pezzi ragazzi, che pezzi. Stiamo parlando di cose che abbiamo accidentalmente buttato via nel cestino senza accorgercene. Cosa sarà successo? Sentiamo.
1: Io ho buttato un pacco di sigarette nuovo in un cestino del supermercato e mi sono tenuto in tasca il pacco di sigarette vuoto. Non l'ho potuto recuperare più.
0: Allora, caro amico, visto che fa male, no? Te lo dicono anche i tombini. Beh, era un bel gesto quello. Quello era un segnale del divino che ha detto: oh, basta, smettiamo qua di fumare. Poi,
2: quasi tutte le volte che mio padre mi portava a scuola, sì? Io mi portavo una merendina brioche. Io l'aprivo e poi a un certo punto dove buttavo la carta, però mi è successo tipo 3-4 volte che al posto di buttare la carta buttavo la brioche.
0: Allora, family, questi bambini sono troppo stressati. Capite che già a quell'età buttano via la brioche e tengono la carta in mano. Sono cose che facciamo noi in ufficio. Non va bene questo. Cioè, evolviamo, aiutiamoli questi cuccioli.
3: Beh, penso di essere l'unica ad aver buttato volontariamente i propri occhiali da vista.
0: No.
3: Che nuovi non li avevo più trovati e stavano esattamente sul tavolo sopra al cestino del vetro che ero appena andata a buttare. E insomma, penso siano finiti là dentro, purtroppo.
0: No, cioè, mi sono venuti i brividi. Poi gli occhiali, ragazzi, costano, eh. Poi lenti così, antiriflesso, antirobo, eh. Quindi, cose che avete accidentalmente buttato nel cestino. Vogliamo sapere i vostri racconti al 331 80 90 101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 101 nel nostro pomeriggio alle 14.34 con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Ce la stiamo passeggiando e anche pasteggiando con cose che avete accidentalmente buttato. Cose, insomma, può succedere, ecco, sentiamo.
1: Sono passati, penso, ormai 23 anni, 22 anni, sì. Eravamo in vacanza a Silvi Marina, 10 giorni di mare bellissimi, arriva, sì, il momento di tornare a casa, sì, non si trova la chiave della macchina. Abbiamo aperto, penso, una quarantina di sacchi dell'immondizia delle varie camere, sì, per cercare questa chiave. Alla fine ci siamo riusciti. Ui. Mio figlio di 3 anni aveva visto bene di farci questo grande scherzo. Ciao a tutti, Massimo, Roberta, di rientro dalle vacanze. Ciao.
0: Di rientro da no, non penso da Silvi Marina, magari hanno la casa lì a Silvi Marina in Abruzzo. Che meraviglia Silvi Marina. Beh, comunque i bambini di 3 anni fanno gli scherzoni, dai, non li fanno? Quindi ne abbiamo un altro? Non ne abbiamo un, peccato, perché volevo andare su queste cose delle cose che avete accidentalmente buttato via. Aspettiamo ancora i vostri messaggi. 331 80 90 101. Giovanotti, Alfa con Buon Vento. Enjoy the music.

0: Material Lover, si può vedere questa ragazza in tutta la sua bellezza anche sul canale 67 del Digitale Terrestre. Sienna Spyro che sta già lavorando a un nuovo album.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
16: La canzone che ti fa stare bene.
0: È il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101, l'ha scelta lei.
17: Buon pomeriggio a tutti, grazie per la piacevole compagnia.
0: Sì.
17: E il brano che vorrei ascoltare è What's Up dei Porno Blondes. Spero che si pronunci così, ma comunque è una canzone che io adoro e che ascoltata ad alto volume dona tanta carica.

0: Non Blondes con WhatsApp qui su R101, grazie alla nostra amica per averla richiesta nello spazio la canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a chiedere la vostra canzone al 331 80 90 101, soprattutto motivando la vostra scelta che ci garba sempre tantissimo. Finiamo l'appuntamento dedicato a cose che avete gettato via per sbaglio, sentiamo.
1: Ciao, io non mi batte nessuno, ho buttato nella raccolta dei vestiti usati della Caritas un giubbotto con in una tasca l'orologio d'oro massiccio.
0: No.
1: Mio papà anche il cinturino d'oro, per cui un ricordo oltre che in valore anche affettivo. Nonostante me ne sia resa conto il giorno dopo, sono andata là, ho scongiurato il prete di guardare, di cercare, ho guardato eccetera, non l'ho mai più ritrovato, sto ancora piangendo adesso.
0: Te credo, ragazzi, quindi finiamo male, però finiamo con una cosa non più ritrovata. Possiamo dire una cosa velocissima: speriamo che chi l'abbia trovato questo orologio ne abbia bisogno e ne faccia un uso, insomma, quello che vuole, però insomma una persona che ne ha bisogno, ecco, speriamo che sia così. Forse era il destino che magari tuo padre aiutasse qualcun altro e quindi il destino avrà voluto in questo modo. Grazie ancora per aver raccontato questi oggetti buttati per sbaglio. Ora pronti con Merck & Cremon, DNC con Hands Up, R101.

0: Arrivano dalla Norvegia e Bausa con Magnetic qui su R101. Bello vederli anche attraverso il canale 67 del digitale terrestre saltare, ballare con tanta folla davanti, perché ci piacciono tanto i concerti estivi, anche con la pioggia, anzi forse sono ancora più rinfrescanti. Siamo pronti a rinfrescarci con delle good news, delle notizie. Arrivano le nostre, la nostra redazione con le breaking news di Digicom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Cisgiordania, coloni israeliani aprono il fuoco a Hirbet Amrush, a nord-est di Hebron. Morto un 17enne palestinese, alcune case in fiamme, ferito un 70enne. Solo ieri sera Italia, Francia, Regno Unito e Germania avevano condannato il progetto per il nuovo insediamento israeliano E1. Meglio chiudere la guerra oggi in posizione di forza e con l'America umiliata, così il presidente iraniano Pezeshkian, a poche ore dall'intervista in cui Trump afferma di aver annientato Teheran e di essere vicino al pieno controllo di Hormuz. La Turchia emette un mandato di arresto per Netanyahu per il caso Flottiglia. Maltempo nel nord Italia, forti temporali in diverse regioni, allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. 6 paesi evacuati nella Bergamasca, oltre 250 gli sfollati. ANAS chiude 5 km della A15 per un maxi allagamento. Al sud invece ancora sole e caldo. Tragedia sull'isola di Paghi in Croazia, un 21enne di Montevarchi nella Aretino morto durante un'escursione in moto d'acqua. L'allarme è scattato ieri pomeriggio dopo il mancato rientro a riva del giovane. Indagini in corso, non si esclude un malore. A Lido di Spina, nel Ferrarese, è arrestato un uomo che avrebbe picchiato la compagna rompendole il naso e lesionandone una costola. Poi le avrebbe impedito di andare in ospedale per farsi medicare. Si tratterebbe di due turisti a dare l'allarme ai vicini della casa che avevano preso in affitto. Tennis, a Cincinnati Cobolli rimonta l'americano Paul e si qualifica per la sua prima finale in un Masters 1000. Domani sfiderà il francese Phil. Stasera a Taranto l'inaugurazione dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Ci saranno Meloni e Mattarella. Partecipano quasi 4.000 atleti da 26 paesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Le 15 e 3 minuti nel pomeriggio di R101, ringraziamo Umberto Cascone con le breaking news TGCOM 24, appuntamento che si rinnova tra meno di un'ora. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Claudio Randone in regia e poi ci siete voi, family di R101, in giro in macchina, di ritorno da una vacanza, magari in viaggio verso una vacanza, e quelli che anche stanno lavorando. Salutiamo un po' tutte le varie categorie. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi. Nel frattempo ascoltiamo Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole.

Un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti, questa è R101 con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Andiamo in California, amici, perché in California troviamo un uomo di 43 anni che ha lavorato tutto il giorno, tutto il dì, e finalmente, insomma, con grande gioia si reca a casa. Va a casa perché dice: ok, fa caldino, leggermente caldo, ma nel retro della mia casa ho una bellissima piscina, ok? Voglio rinfrescarmi, ha detto quest'uomo. Questo ragazzo, 43 anni, è un teenager. Apre la porta del cortile che dà sul retro, quindi della parte retrostante della sua casa, ma nella piscina trova una cosa. Che cosa trova in questa piscina? Questo è il gioco che facciamo nei prossimi minuti. Giochiamo tutti insieme. Non cercate nel web, perché se mettete California piscina 43 anni trovate subito la soluzione. Meglio di no. Cosa ha trovato quest'uomo nella piscina? Aspettiamo le vostre ipotesi, le vostre idee al 331 80 90 101. Ora Shakira con questa Music Session Number 53, perché siamo noi, quelli di R101, quelli che ti fanno danzare magari mentre sei in furgone e stai andando giustamente anche a lavorare.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.

0: con la sua Summer Funk qui su R101 e mia compagnia Aldo Paolini. Stiamo giocando con questo ragazzo di 43 anni, questo signore californiano che è tornato dopo una giornata di lavoro a casa sua, ha aperto la porta del giardino retrostante alla sua casa dove c'è la piscina e nella piscina ha trovato qualcosa di particolare. Che cosa secondo voi sentiamo?
1: Secondo me ha trovato lo struzzo di mare.
0: Non è lo struzzo di mare, poi.
2: Ciao, sono Jenny da Cremona.
0: Ciao.
2: Ma così di primo acchito mi viene a pensare a un coccodrillo, dato che in America ogni tanto, non so se sono leggende metropolitane, ma si è sentito più di una volta di coccodrilli che uscivano dalle fogne anche.
0: Uscivano, entravano nelle case, nelle camerette, sotto le lenzuola, dappertutto sti coccodrilli. Amici, quanti hanno scritto coccodrilli? Family, troppi coccodrilli, e non è nessun coccodrillo. Quindi toglietevi il coccodrillo da testa, rigiocate se volete, ok? Aspettiamo la vostra ipotesi. Cosa potrebbe aver trovato quest'uomo nella sua piscina tornando a casa dopo una giornata di lavoro? 331 80 90 101. È pronta lei, Sabrina Carpenter.

0: Amici, un uomo in California torna a casa dal lavoro e nella piscina trova qualcosa di eccezionale. Che cosa? 331 80 90 101.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua levissima, minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
15: R101 Meteo.
16: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: soleggiato in gran parte del sud ad eccezione della Campania, dove aumenteranno le nuvole, cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del paese con piogge diffuse e spesso temporalesche insistenti a nord, regioni centrali tirreniche, Sardegna settentrionale, nel pomeriggio anche su Marche, Abruzzo, Molise e Alta Campania. Massima attenzione al rischio di nubi fragili con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti, particolarmente su Lombardia, regioni di nord-est, Liguria di Levante e Toscana. Dalla sera tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature massime in ulteriore calo al nord, in diminuzione anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Punte oltre 35 gradi nel resto d'Italia. Per altri dettagli, meteo.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Parlami d'amore in Negramaro nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini. Stiamo giocando con questo ragazzo di 43 anni che ha lavorato tutto il giorno, bello sodo, preciso, torna a casa per farsi un bagno in piscina, ma nella piscina trova qualcosa di eccezionale. Cosa ha trovato secondo voi? Sentiamo.
1: Sono Adriano da Milano, per me il signore ha trovato la moglie in piscina con un'altra persona.
0: No, niente corna. Poi
2: si è trovato il vicino che si faceva un bel bagnetto rilassante nella sua piscina.
0: Sì.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, giustamente, vuoi avere un buon rapporto col vicinato? Il vicinato può farsi la piscina. Venite tutti nella mia piscina, non è il vicino.
3: I ladri che si stavano rinfrescando.
0: Cioè, hanno lavorato i ladri tutto il giorno, affaticati, hanno sudato, fammi fare un bagno in piscina, dai, lasciami un attimo un po' di ristoro. Niente ladri, aspettiamo la vostra risposta, tra poco la diamo, mancano ancora pochi minuti. 331 80 90 101 per dare la vostra ipotesi. Ora Justin Timberlake con Mirrors.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: fatto quest'uomo di 43 anni californiano tornando a lavoro nella sua piscina? Qualcosa di particolare? Attenzione, Mariella dalla Val d'Aosta, da Châtillon, dice un gabbiano. Non è Jonathan Livingston, niente gabbiani, sentiamo.
1: Ciao, sono Anna da Torino. Sì? Ah, magari vicino a casa sua c'è un circo, è scappato un animale.
0: Sì?
1: Ha visto la piscina.
0: Sì?
1: Si è infrescato. Elefante?
0: Un elefante, non è un elefante, però carino. Non è l'elefante.
2: Ciao, secondo mio marito è un pitone.
0: Un bel pitonazzo, no, non suona molto bene. Un bel pitone, grosso, bello, non è un pitone. Poi
3: potrebbe essere che ha trovato un leone marino nella piscina.
0: Non so perché, ma con Claudio Randone immaginavamo il leone marino che si muovesse verso la piscina facendo un po' di break dance. Ma non è il leone marino, amici, ci siamo, ma non lo voglio dire io, lo dite voi.
4: Per me è l'orso, perché in California c'è sempre una marea di incendi.
0: Sì?
4: E quindi scappando dal luogo dove abitano i boschi,
0: sì,
4: trovano delle mega pozzanghere.
0: Sì?
4: E quindi si vanno a fare per rinfrescarsi, insomma, ecco.
0: Quasi.
3: Io direi ha trovato due orsi.
0: Brava, brava, un orso no, ma due orsi sì, amici, due bei orsi che non si sa. Allora, è soltanto una foto quella che vedo dal web, magari erano compagni. Ho detto, amore, moglie, che facciamo? Facciamo un bagnetto dal vicino? Andiamo? Così, non lo so, mi immagino questa scena. Comunque, due bei orsi che tra l'altro nel filmato, poi c'è un piccolo filmato anche di pochi secondi dalla telecamera della casa, gli orsi l'hanno guardato come per dire, ma tu chi sei? Cioè, come per dire, e mo che facciamo? La piscina è mia, ma gli orsi non sanno della proprietà privata, non esiste per loro, e quindi due orsi, questo era il nostro gioco, grazie per aver giocato con noi, adesso è pronta a entrare in piscina lei, Baby K con Tuca Macarena. Enjoy the music.

0: Harry Styles con la sua American Girls qui su R101. Tra pochissimo tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordo ancora il numero 331 80 90 101.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Segui R101 anche sui social. Instagram,
9: Facebook,
8: TikTok.
9: Ti teniamo compagnia ovunque.
8: R101.
10: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: Ogni ora è il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene qui su R101, la scegliete a 331 80 90 101, come ha fatto lei.
1: La canzone che mi fa stare bene è Save a Prayer dei Duran Duran. Mi fa stare bene perché mi riporta a una gita fatta con le scuole medie, quando ero così serena, così felice, così incosciente. Non sapevo che poi la vita sarebbe diventata molto più difficile.
0: Vero.
1: Grazie.

R101, grazie alla nostra amica, nello spazio la canzone che ti fa stare bene, continuate sempre a richiederla con un bel messaggio vocale, vanno bene anche quegli iscritti, eh? Non disdegniamo nulla, non buttiamo via nulla, niente nessuno, ma se fate un bel messaggio vocale con tanto di motivazione, perché scegliete, così la family di R101 sa del perché si canta a squarciagola una vostra canzone o si ascolta anche così per una novità che magari attraversa le nostre orecchie, potrebbe essere cosa buona e giusta e magari avere una corsia preferenziale per avere così una velocità maggiore, ecco, andare in scena prima rispetto agli altri, ma alla fine tutti quanti avranno il loro spazio qui su R101, la radio che ti fa stare bene. Andate anche sul sito r101.it dove c'è la sezione con 101 canzoni tutte preascoltabili. Pronti adesso con la prossima, perché la prossima la scegliamo noi. Lui si chiama Ed Sheeran, lo ascoltiamo con Shape of You qui su R101.

0: Amare a volte può essere una droga e serve appunto l'antidroga. Bravi Emma e Fabri Fibra con questa canzone. Io ringrazio Claudio Randone in regia, grazie davvero anche a voi family, tutti i vostri messaggi per le risate fatte insieme. Vi lascio con Dani dei Filei per le prossime ore. Io, Aldo Paolini, torno invece domani, domani mattina presto, so qualcuno dirà presto, ma dalle 8 alle 12 secondo me è presto.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si alza la tensione tra Turchia e Israele. Ankara emette un mandato di cattura internazionale per Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Chiesta l'emissione di un codice rosso all'Interpol, gli attivisti rotto un muro di impunità che durava da troppo tempo. Il presidente iraniano Pezeshkian afferma: è meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e l'America è odiata in tutto il mondo. Nelle scorse ore Trump aveva affermato di aver annientato Teheran e presto Hormuz sarà sotto nostro pieno controllo, aveva aggiunto. Sono i Paesi Bassi l'ultimo Stato europeo ad annunciare il trasferimento di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno. Coinvolti, spiegano le autorità olandesi, solo richiedenti asilo giunti dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. E sui trasferimenti Meloni replica a Schlein, che parla di boomerang dopo la sospensione di Schengen con la Spagna. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta e siamo molto più tutelati, dice la Premier, che poi aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. In Svezia un uomo armato di spada ha ferito diverse persone in una scuola superiore a Fagersta. Secondo la stampa locale l'aggressore è stato fermato dalla polizia, che gli ha sparato a una gamba. Non sono al momento stati diffusi ulteriori dettagli. Italia spaccata in due: al sud sole e caldo, al nord danni e disagi per il maltempo. Allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana, forti temporali anche in Trentino. Nella Bergamasca evacuati 6 paesi, oltre 250 gli sfollati. ANAS chiude 5 km della Cisa per un maxi allagamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: E un minuto, buon pomeriggio amici e amiche di R101, saluto tutti voi ovunque siate, magari ancora in vacanza, magari sono le ultime ore prima del vostro rientro, domani bollino rosso, quindi ci sarà un sacco di gente di rientro verso le città. Saluto Aldo Paolini che mi ha preceduto e Davide Cesini in regia con me, in diretta fino alle 19, insieme al vostro Dani dei Finlay. Partiamo subito con la nostra musica, Danza Kuduro, perché l'estate non è ancora finita e questo ce lo ricorda.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su R101 con Canto d'Amore. Siete insieme a Dani dei Finlay. Da lunedì prossimo tornano anche i miei soci a Scaglioni. Cioè lunedì sarò insieme a Ka e poi martedì torna anche il buon Pedro. Invece il nostro Giacomo Gianni si fa delle vacanze infinite. Ancora un'altra settimana avrà. Beh, però, come dicevo, vedi, il nostro Pedro, lui torna proprio al last second. Cioè lui arriva a terra e viene in radio direttamente. Non so come vi organizzate voi. A me piace tornare dalle vacanze solitamente avendo un paio di giorni ancora a casa prima di tornare a lavoro per riprendere un attimo le misure della città. E voi invece fate così o vi piace tornare last second, un'ora prima di rientrare in ufficio?
2: Io sono uno di quelli che rientra in ufficio ancora con le ciabatte mare, si può dire,
1: come Pedro.
2: O quando vado in montagna con tutta l'attrezzatura della montagna. Non passo neppure a casa a rimettere a posto le cose. Lo faccio quando torno alla fine dell'orario di lavoro. Quindi immaginate con chi sto. Della serie tutto fino all'ultimo secondo.
1: Bello, però che trauma, cioè proprio atterrare, prendere la macchina, il bus, quello che è, e subito a lavoro, cioè proprio abbastanza, io sfaserei completamente.
3: Ciao amici di Radio 101, io vivo in Sardegna e quindi siccome siamo prigionieri della nostra isola a causa delle politiche sui trasporti, ci si gode ogni minuto di ogni viaggio, quindi io quando rientro posso rientrare anche mezz'ora prima di dover timbrare in ufficio.
1: Certo.
3: Un caro saluto.
1: È bello, poi magari stacchi, riesci a farti una passeggiata al mare alle 19 comunque, se hai il mare vicino è tutta un'altra cosa, eh? E non dico che è sempre vacanza, perché non è vero, però insomma, mica male. Taylor Swift a bordo con noi, 331 80 90 101 per i vostri messaggi. Ora, Opalites.

0: Swift su R101. E allora, vi piace tornare dalle vacanze con un paio di giorni di scarto per rilassarvi a casa prima di tornare al lavoro? O rientrate la second e dopo due ore via in ufficio? 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sasha, If You Believe su R101. Siete insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 19 e stiamo scoprendo se vi piace rientrare dalle vacanze proprio un minuto prima di tornare a lavoro, cioè sfruttate veramente fino all'ultimo secondo di vacanza che avete, o se invece preferite tornare avendo un paio di giorni a casa per sistemare le valigie, fare una spesa dato che sarete partiti a frigo vuoto, riabituarvi allo stile di vita da città, lo stile di vita normale.
1: Ciao Radio 101, io di solito ogni anno cambio, qualche anno ritorno giusto giusto, qualche anno qualche giorno prima per sistemare poi valigie e tutto il resto, e quest'anno incominciamo a partire,
0: ecco.
1: Tra qualche giorno parto, poi quando tornerò ve lo saprò dire.
0: Mi piace.
1: Ciao Alessandro da Voghera.
0: Cioè questo vuol dire che tu vai ma non hai ancora né il volo di rientro, neanche pensato a quel giorno mi infilo in macchina e torno. Cioè tu vai e non sai quando torni. Questa cosa è interessantissima, ci piace.
2: Al ritorno sono partita alle 7 di mattina da Olbia con la nave. Mm-hmm. Sono arrivata a casa a Milano alle 10:30, alla 1:30 sono andata a lavorare. Non perdetevi neanche un minuto delle vacanze.
0: Pazza.
2: Anonima, ciao a tutti.
0: Ah, mi piace questo non perdersi neanche un minuto di vacanze, però che coraggio. Cioè la notte in nave dove si dormi, però poi ti tirano su alle 5:30, 6 del mattino. Sbarchi a Genova, fai 2 ore di macchina e vai in ufficio. Coraggio da vendere. 331 80 90 101. Continuate pure a mandarci le vostre storie vocali. Ora Benji, Fede e Annalisa su R101. Questa è Tutto per una ragione.

0: grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Smith con Diamonds su R101. Allora, vi stiamo chiedendo se preferite, come rientro dalle vacanze, un rientro morbido con qualche giorno che avanza libero a casa da godersi per riabituarsi, o un rientro a schiaffo, bam bam, domani subito a lavoro, eh?
1: Ciao, sentiamo. Sono Stefania. Io voglio tornare con calma, sistemarmi e poi riniziare a lavorare, anche perché non è che vado a lavoro così con tanto entusiasmo.
2: Vabbè, nessuno.
1: Ho bisogno di fare mente locale prima di entrare al lavoro.
0: Vuoi avere qualche ora barra giorno, meglio ancora, per ristabilirsi dallo shock da rientro, ecco.
3: Ciao Radio 101, ciao. Siamo Michela
4: e Francesco.
3: Siamo in viaggio verso Roma, stiamo rientrando 2 giorni prima per sistemare. Abbiamo fatto una vacanza bellissima tra la Sicilia e la Calabria. Stiamo tornando prima proprio per sistemare tutto e anche perché è finito il budget. Ciao a tutti.
0: Ciao, buon rientro. Anche quella è una cosa che a un certo punto decide lei, no? In che giorno si torna? Beh, quando abbiamo finito i soldi, a una certa si rientra, è così. 331 80 90 101, ora Safe, Parlar d'amore. Enjoy the music.

0: Parlare d'amore safe su R101. Ancora buona estate a tutti voi, a tutte voi, amici e amiche di R101. Siete con Nine Day Finlay in diretta fino alle 19 e tra poco torniamo regalandovi una canzone che vi fa stare bene.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
8: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
9: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
14: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.

0: 43 minuti su R101. È il momento di scegliere una canzone che vi faccia stare bene e noi ve la mettiamo.
1: Ciao, sono Laura da Napoli e vi volevo chiedere se potevate mettere The Dancing Queen degli ABBA. Ciao.
0: Ma certo, fate come Laura da Napoli, che saluto, e al 331 80 90 101 mandate la vostra richiesta per la canzone che vi fa stare bene, motivandola, magari vi ricorda un'estate passata, un momento in particolare della vostra gioventù. E infatti accontentiamo Laura ora con gli ABBA, Dancing Queen su R101.

0: Dancing Queen su R101 era la canzone che vi fa stare bene, scelta da voi, brano del 1976, leggo, questo vuol dire che questa canzone quest'anno compie 50 anni. E altro, la prima esibizione di questo brano avvenne alla vigilia del matrimonio di Re Carlo XVI Gustavo di Svezia con Silvia Sommerlath e si tenne nel Teatro dell'Opera di Stoccolma. Gli ABBA erano vestiti con costumi tradizionali del XVIII secolo e avevano ormai una fama consolidata alle spalle, onorarono la futura regina appunto cantando Dancing Queen per la prima volta davanti a lei e al suo marito il re. Torniamo ai vostri messaggi, prego.
1: Ciao ciao, Claudio di Milano. A parte che io sinceramente sono felice anche di ritornare a lavorare, perché comunque è quello che mi permette di andare in vacanza, però non ho mai staccato realmente, quindi il mio lavoro non me lo permette, anche da remoto devo lavorare, no, preferisco rientrare però a schiaffo, se si può dire rientrare, tra virgolette. Ciao ciao, buon rientro a tutti.
0: Cioè praticamente sei col tablet o col computer anche sotto l'ombrellone, quando si fa certi tipi di lavoro è normale, purtroppo è così, ma a te piace quindi va bene così. Sì, a bordo con noi Chip Trills.

0: La voce di Tommaso Paradiso su R101 con la sua Agitare Coca-Cola. 16:58 minuti, siete insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 19 quest'oggi. Poi da settimana prossima si torna con i miei soci Ka e Pedro, tutti insieme appassionatamente. Nel frattempo 331 80 90 101 per i vostri messaggi. Ora diamo la linea alla redazione di TGcom24 per tutte le news e l'informazione.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mandato di cattura internazionale turco per Netanyahu per le azioni ordinate contro la flottiglia. Il ministro della giustizia Gürlek non può essere intoccabile. Pochi giorni fa Israele aveva colpito una base in Siria sostenendo che stesse per ospitare truppe di Ankara. Il presidente iraniano Pezeshkian: l'America è odiata in tutto il mondo, è meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza. Nelle scorse ore Trump aveva affermato di aver annientato Teheran, aggiungendo: Hormuz sarà sotto nostro pieno controllo. A Fagersta, in Svezia, un uomo armato di macete ha ferito diverse persone in una scuola superiore. L'aggressore è stato fermato dalla polizia, che gli ha sparato a una gamba. Panico dei genitori degli alunni che non possono contattarli. Per legge non si possono portare cellulari in classe. Danni e disagi per il maltempo nel nord Italia. Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca evacuati 6 paesi, 250 gli sfollati. Chiusi per allagamento 5 km della statale Cisa. In Lunigiana i vigili del fuoco salvano 3 persone rimaste sotto una frana. A Potenza si indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni. La donna, con un evidente trauma al volto, è stata trovata nell'appartamento del figlio, adiacente a quello dell'ex marito. Interrogati diversi familiari e amici. Tennis: Sinner rinuncia agli US Open. Triste e deluso, ma serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Ieri Alcaraz ha annunciato il suo rientro in campo dopo mesi di stop. Intanto domani a Cincinnati Cobolli si gioca il suo primo titolo Masters 1000 contro il francese Fils. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
0: E un minuto su R101. Buon pomeriggio ancora da Dani dei Finlay, a tutti voi e a tutte voi amici e amiche di R101. Se siete in vacanza ancora, fateci sognare, mandateci una cartolina vocale al 331 80 90 101. Se state rientrando e siete un po' tristi, o siete in città e state lavorando e volete lamentarvi, stesso numero, siamo aperti a tutto, i vostri messaggi. Saluto di nuovo Davide Cesini in regia con me, e ancora la nostra musica Temper Trap su R101, Sweet Disposition.

Temper Trap Sweet Disposition su R101. Ancora buon pomeriggio da Dani dei Finlay. Parliamo di alberghi o case vacanza, entrambe le cose, perché no? Ovunque siate stati o siate in ferie in questo momento, bisogna sempre chiaramente ricordarsi al momento della partenza di prendere tutto. Non so quanti di voi sono abituati a fare proprio il giro della camera, una volta chiusa la valigia, anche guardare sotto al letto per essere sicuri di aver recuperato tutto. Perché? Perché parliamo degli oggetti più dimenticati negli hotel, secondo una recente classifica. Al primo posto ci sarebbero documenti di identità e mazzi di chiavi, che siano di casa o dell'auto. Terribile pensare di lasciare le chiavi di casa o dell'auto in albergo o nella casa vacanza, poi fare il volo, il tragitto, il treno, arrivare a 300 o 500 km a casa propria e dire «E mo, come apro?». Quello non mi è mai capitato, però i documenti sì, perché quando bisogna lasciare il documento in reception e andando in giro per concerti e visitando molti alberghi, io lascio il documento e poi tutti mi dicono «Vabbè, domani quando fai il checkout riconsegni la chiave e riprendi il documento». Sì. Ma io la chiave non la riconsegno mai. Me la porto, ho una collezione di chiavi elettroniche degli alberghi infinita e lascio sempre il documento in reception e poi me lo devo fare spedire. Quindi confermo che il documento, identità e i mazzi di chiavi sono tra gli oggetti più dimenticati negli alberghi. Subito dopo, in classifica, ci sono i dispositivi elettronici, che finché si tratta del carica telefono, quello molte volte si lascia lì attaccato vicino al comodino, ci sono i dispositivi elettronici. Che finché si tratta del carica telefono, quello molte volte si lascia lì attaccato vicino.

Gaia, Bossa Nostra su R101. Siete insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 19 e parlavamo degli oggetti più dimenticati negli hotel o nelle case vacanza. E secondo un recente sondaggio, diciamo che al primo posto si trovano documenti di identità e mazzi di chiavi. Secondo posto degli oggetti più dimenticati sono i dispositivi elettronici, nella gran parte dei casi carica batterie per telefono o per computer, però ci sono anche proprio telefoni e computer e tablet proprio smollati lì. Terzo posto per abiti, scarpe e prodotti da bagno. Io pensavo questa fosse alla numero uno, invece no, solo alla tre. Perché dai, è facile dimenticarsi della biancheria sporca che magari finisce lì sotto al letto dietro i comodini, o uno shampoo che è lì a metà dimenticato in vasca da bagno e si lascia. Invece no, solo terzo posto. Quarto posto in classifica per occhiali, lenti a contatto e, attenzione, apparecchi acustici e dentali. Il 10% degli hotel intervistati in questo sondaggio ha dichiarato di aver trovato almeno una volta una protesi dentaria dimenticata dall'ospite. Voglio dire, quella dovresti ricordartela, cioè te ne accorgi quando esci dall'hotel che ti manca qualcosa, insomma. Eppure così. Ultimo posto, i souvenir appena comprati. Anche questa cosa è strana, cioè tu compri un regalo per qualcun altro e poi lo lasci in hotel. Cioè, vuol dire che non ci tenevi molto a questa persona, anche se hai fatto il gesto di acquistare qualcosa. Comunque, non di rado, negli alberghi ci sono addirittura delle intere stanze colme in attesa che i proprietari si ricordino di queste cose, di richiedere queste cose indietro. E i responsabili alberghieri li custodiscono per 90 giorni. Nel caso in cui vengano richiesti, li rispediscono. Altrimenti, se nessuno li reclama, vengono donati a Onlus o associazioni no profit che possono appunto regalare a questi oggetti una seconda vita. A parte i documenti e entità, quelli no, sono personali. Bruno Mars a bordo con noi su R101. Questo è I Just Might.

Stars, Age Smite su R101. Abbiamo parlato degli oggetti più dimenticati negli hotel o nelle case vacanza, e se siete degli smemorati, tra poco vi do... No, dico come fare per ricordarvi meglio le cose, dai.

0: a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101, da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le vibrazioni su R101 con Dedicato a te. Amici e amiche, parlavamo di oggetti dimenticati da tutti noi che magari andiamo in viaggio, in vacanza o anche per lavoro negli alberghi o nelle case vacanze, e ci arrivano le vostre storie.
1: Ciao Dani, sono Fabio da Alba, provincia di Cuneo. Io ho dimenticato le chiavi della macchina, le seconde. Meno male che poi me le hanno spedite.
0: Sì. Poi te le spediscono, però intanto ti prendono lo shop. Insomma, Allora, se vi è mai capitato una cosa del genere, o magari di guidare fino a casa e una volta arrivati non ricordare assolutamente niente del tragitto, dimenticarvi se avete chiuso la macchina, se avete chiuso la porta di casa, ecco, in Giappone c'è un trucco infallibile per azzerare gli errori di questo tipo. Sono un po' errori di memoria. Si chiama Shizakanko, che vuol dire indicare e nominare. Il principio è questo: gran parte della nostra giornata noi la passiamo sostanzialmente col pilota automatico, perché compiamo dei gesti che facciamo tutti i giorni, come lavare i piatti, guidare, chiudere la serratura. Ecco, la mente non è ferma lì in quel momento mentre tu fai quell'azione, cioè mentre chiudi la porta di casa, mentre chiudi la macchina, mentre lavi i piatti, tu stai pensando ad altre cose, la mente è proiettata o al passato o al futuro, non al momento presente. E quindi lo Shizakanko funziona così: lo utilizzano nelle fabbriche, lo utilizzano i macchinisti delle ferrovie, nei cantieri e persino nelle sale operatorie degli ospedali. Quando tu metti in fila gli occhi per guardare una cosa, la mano per indicarla e la voce per dire questa cosa a voce alta, ti ricorderai meglio le cose. Quindi se stai chiudendo la macchina, tu prendi le chiavi, guarda le chiavi e di ora chiudo la macchina, lo dici ad alta voce. Stai chiudendo la porta di casa, prendi le chiavi, le guardi, le fissi, fai l'azione e la dici ad alta voce: sto chiudendo la porta di casa. In questo modo il cervello è un po' tipo costretto a resettarsi, a uscire da quella fase in cui pensa ad altro. E a quanto pare i numeri sono pazzeschi, perché compiere un'azione in un modo normale, come facciamo sempre, porta a una media di 2,38 errori ogni 100 azioni. Invece con questa tecnica 0,38 errori ogni 100 azioni. Insomma, quando spegnete il gas, quando dite gas spento a voce alta, lo guardate e lo dite, quando prendete le chiavi di casa fate la stessa cosa e vedrete che mediamente nel corso delle settimane migliorerete la vostra memoria su queste cose. Provate, perché no. Ora Elisa, No Hero, su R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Argent Amico, dove si balla su R101? Siete con Dani dei Finlay. Parlavamo poco fa di questo Shizakanko, un termine giapponese, un metodo giapponese che si utilizza anche nella sicurezza sul lavoro. Beh, quando facciamo delle cose col pilota automatico nel cervello, magari siamo distratti e non ci accorgiamo. L'ho chiusa la macchina, l'ho spento il gas. Ecco, invece indicare e nominare la cosa che si sta facendo ad alta voce: sto spegnendo il gas, dirlo ad alta voce e guardare mentre si fa, aiuterebbe, e loro lo fanno sul lavoro i giapponesi, a memorizzare l'azione, a essere più concentrati, a essere sicuri di ciò che si sta facendo. Saluto Sandra dalla provincia di Udine che dice: ecco, io infatti ho preso il vizio di spegnere il gas, spostare la pentola sul fornello spento, e questa cosa proprio di spostarla fisicamente mi aiuta a ricordare di aver effettivamente girato la manopola del gas. Guarda, da quando io ho tolto il gas in casa e ho l'induzione, sono contentissimo, perché era una di quelle cose che mi mandava i matti. Io andavo a dormire e ogni notte, ogni sera, dopo 5 minuti che mi stendevo sul letto, mi dovevo rialzare pur sapendo di aver spento il gas, ma dovevo andarlo a controllare una seconda volta, perché non si sa mai. Adesso l'ho tolto e posso coricarmi con serenità ogni sera.
1: Ma che chicca! Ma secondo te funziona anche con i miei figli? Tipo, adesso becco il buco del cesto della biancheria sporca. Adesso butto la carta nel bidone.
0: No, serve a memorizzare le cose e non a renderli più affidabili. Mandali a vivere da soli. Guarda, tranquillo, prima o poi imparano, non ti preoccupare. Prima o poi imparano da soli. Somewhere a bordo con noi. My body isn't ready su R101.

0: Nobody Isn't Ready, Sunburst su R101. Un saluto Melissa che lavora in un bar e dice: io quando la sera devo chiudere faccio questa cosa qua, cioè prova antifurto, controllo 2-3 volte che la porta e il cancello siano chiusi per memorizzare l'azione.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: La sfida è aperta e Iperla accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iperla Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iperla Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: 17:46 minuti su R101. Tocca di nuovo a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao R101, sono Enrico da Città di Castello. La canzone che mi fa stare bene è dell'estate della mia maturità, 1984, Only When You Live dei Spandau Ballet. Ciao e complimenti.
0: Ciao Enrico, grazie, e mi fa piacere che hai anche raccontato il perché questa canzone suscita un ricordo nella tua memoria e perché l'hai richiesta, perché era appunto l'estate della tua maturità e chiaramente ha segnato un momento importantissimo della tua vita. E allora la canzone che mi fa stare bene in questo momento su R101, Spandau Ballet, Only When You Live.

When You Live, Spandau Ballet su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene e per chi non sapesse cos'è male, ve lo spiego subito. Una volta ogni ora dalla mattina alla sera su R101 vi facciamo decidere che canzone mettere. Deve essere una canzone che abbia a che fare col vostro passato, che vi porti alla mente dei ricordi bellissimi, quindi motivate anche la vostra scelta, che ricordo vi porta questa canzone, e ditecelo al 331 80 90 101. Noi raccogliamo tutti i vostri messaggi, magari non ve la mettiamo subito dopo 5 minuti, ma teniamo tutto lì da parte nel corso di tutta la giornata e di tutti i giorni, tutta la settimana. Una volta ogni ora vi regaliamo appunto la canzone che vi fa stare bene, da voi richiesta. Ora a bordo con noi Post Malone su R101, questa è Chemical.

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su R101, 17 e 58 minuti su R101, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19, poi vi terrò compagnia anche domani e domenica eccezionalmente per 4 ore, dalle 15 alle 19, sia domani che domenica. Ma restate qui, adesso diamo spazio all'informazione, quindi in linea alla redazione di TGcom24 per tutte le news.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i pinguini tattici nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Umberto Cascone. Netanyahu non è intoccabile, così il ministro della giustizia turco Gürlek, dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara per il primo ministro israeliano. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Tel Aviv replica: Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. L'America è odiata in tutto il mondo, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, così il presidente iraniano Pezeshkian. Trump intanto sostiene di aver annientato Teheran. Il comando militare americano stima 660 milioni di barili di petrolio transitati attraverso Hormuz da maggio. I Paesi Bassi, l'ultimo stato in ordine di tempo ad annunciare trasferimenti di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. L'Ungheria annuncia invece tolleranza zero, non accetteremo clandestini né verseremo quote come misura di compensazione. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta all'Europa, ora siamo molto più tutelati, così Meloni, replicando alle accuse di fallimento sull'immigrazione mosse dalla leader del PD Schlein. Poi la premier aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. Disagi per il maltempo nel nord Italia, dove è allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca 6 paesi evacuati. Lungo la statale Cisa un maxi allagamento ha causato la chiusura di un tratto di 5 km. In Lunigiana salvate 3 persone rimaste sotto una frana. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio, scrive sui social. Occasione ghiotta dunque per Alcaraz, che ieri ha annunciato il suo rientro in campo proprio a New York dopo mesi di stop. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. Per traffico intenso, incolonnamenti a tratti tra il bivio per la A25 e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Sempre per traffico, sulla A30 in direzione Caserta, coda sul bivio per la A1 verso Roma. Infine, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, prestare attenzione per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio di Castrocaro Terme. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Le 18 e 2 minuti su R101, siete in compagnia di Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Saluto ancora il nostro Davide Cesini in regia. Domanda, amici e amiche all'ascolto: ma quando siete in vacanza, se durante l'anno magari seguite una certa dieta, ecco, continuate a seguirla anche in ferie o ve ne fregate? No, sono in vacanza e mangio tutto quello che mi passa sotto mano. 331 80 90 101, tra poco ne parliamo. Ora a bordo con noi Lick & Lee con I Follow Rivers.

0: Mick Lee, I Follow Rivers su R101, 18 e 6 minuti siete insieme a Dani dei Finlay. Si parla di alimentazione, in particolare il fatto che magari durante l'anno seguiamo un determinato tipo di dieta, poi arriva il momento delle vacanze e sarà perché si va in un posto nuovo, bisogna assaggiare le prelibatezze locali, o perché si è in ferie e ci si lascia un po' più andare, magari quella dieta ce la dimentichiamo per una, due o tre settimane che siano di ferie. Ecco, voi rimanete ligi al dovere anche in vacanza o vi lasciate andare?
1: Ciao, guarda, in vacanza io cerco di attenermi a come mangio tutto l'anno. Certo, magari assaggio qualcosa di diverso, tipo adesso che sono in montagna, che in città non assaggio.
0: Sì, certe cose magari a casa non le trovi e quindi giusto si assaggia quello che c'è, perché poi lo puoi assaggiare e mangiare solo in quella settimana di ferie, poi torni a casa e ritorni a mangiare le solite tristi cose.
2: Ciao trafficanti, Massimo da Napoli. No, io faccio il contrario, durante l'anno mi abbuffo e poi invece faccio giugno, luglio, agosto dieta, perché lavorando in pizzeria a 40 gradi
0: certo,
2: non ho per niente fame,
0: certo,
2: ti giuro, e riesco anche a perdere 5-6 kg.
0: Ma guarda, anch'io quando arriva giugno, luglio, agosto inizio solo di frutta e insalate, perché fa troppo caldo, riesco a mangiare solo roba fresca e poi con le insalate ti riempi in pochissimo, è assurdo. E come si fa a scegliere un posto per andare, che fa troppo caldo, riesco a mangiare solo roba fresca e poi con le insalate ti riempi in pochissimo, è assurdo. E come si fa

Samurai J, Flamenco, Paranoia su R101. Tra poco vi mando in onda, stanno arrivando i vostri messaggi sul fatto che magari durante l'anno seguiamo un determinato tipo di dieta e poi quando si va in vacanza, ale, si mangia di tutto e di più, perché giustamente magari si va in un posto nuovo, bisogna assaggiare le prelibatezze locali. Tra poco vi mando in onda, ora vi racconto invece di un ristorante che non esiste. Molto spesso quando vogliamo andare a cena cerchiamo delle recensioni se il posto è nuovo e non lo conosciamo, però non sempre bisogna fidarsi delle recensioni. E per dimostrare questo, un giornalista inglese ha fatto un esperimento nel 2017, ha aperto un ristorante che non esiste perché era il capanno del giardino di casa sua, l'ha chiamato The Shed at Dulwich, il capanno di Dulwich. Come indirizzo ha messo una via generica e come foto dei piatti ha usato delle immagini che ha creato da solo. Ad esempio, per fare la foto di un finto uovo al tegamino, ha preso una pastiglia per la lavastoviglie, l'ha ricoperta di schiuma da barba e si è inventato sto piatto stellato che chiaramente non esisteva. Il concetto di questo ristorante era l'esclusività. Si poteva prenotare solo al telefono e solo se si conosceva qualcuno. Quindi ha iniziato con i suoi amici, ha iniziato a far spargere la voce, poi ha fatto mettere delle recensioni finte agli amici. Un'esperienza mistica, il posto più intimo di Londra. Ok, questo ristorante partiva al numero 18.000, quindi posizione ultima, della classifica del sito di recensioni più famoso al mondo che conoscerete. In pochi mesi, grazie al meccanismo psicologico per cui la gente vuole disperatamente ciò che non può avere, il telefono di questo giornalista ha iniziato a squillare giorno e notte. Tutti volevano un tavolo. Manager di successo, personaggi famosi, influencer, tutti chiamavano per un tavolo. E lui rispondeva, no, il locale è pieno per i prossimi 6 mesi. In realtà non c'era mai andato nessuno in questo posto, non esisteva. Dopo qualche mese, il ristorante The Shed at Dulwich divenne il ristorante numero 1 di Londra sul sito di recensioni più famoso al mondo. Occhio, quando prenotate leggendo le recensioni, non sempre hanno ragione. Attenzione.

0: Tame Impala, Jenny, Dracula su R101, 18 e 20 minuti, siete insieme a Dani dei Finlay. Tra poco mandiamo in onda i vostri messaggi. Estate, fate ancora la dieta o siete in vacanza e chi se ne frega?
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
7: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
7: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
7: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
7: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
6: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua levissima, minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger su R101. Si parlava di cibo, di dieta in vacanza, perché magari molti di noi durante l'anno cercano di tenersi bene, di seguire un certo regime alimentare. Poi arriva luglio, agosto, si va in vacanza e via, ci si lascia andare perché si vuole assaggiare le specialità del posto, perché si sta un po' meno attenti, siamo in ferie, chi se ne frega. Voi come vi comportate?
1: Ciao trafficanti, Andrea da Milano. Io mangio male durante l'anno e mangio peggio durante le ferie. Sono coerente, diciamo.
0: Beh, coerente. Ciao. Comunque, c'è una coerenza, assolutamente. Io sono della tua squadra, non perché abbia chissà quale, cioè, peso 60 kg, che dieta devo fare, che me frega. Mangio male sempre, fin quando reggo, poi vedremo più avanti, dai.
2: Ciao R101, ma noi non cambiamo fondamentalmente la nostra alimentazione, ci sfondiamo in inverno e ci sfondiamo in estate, ancora di più quando siamo al mare. Buone ferie, noi siamo di rientro.
0: Bene, bene, vedo che la squadra dei menefreghisti sta accumulando passeggeri, ecco, buone ferie anche a voi, anzi buon rientro.
3: Ciao R101, Sofia da Novara, anch'io faccio esattamente il contrario, cioè d'inverno mangio un po' più di schifezze perché mi viene fame, perché ho meno tempo di mettermi a cucinare e fare cose, e invece d'estate è super rigorosa, tanta attività fisica, mangio meglio e riesco anche a perdere qualche chilo, quindi okay. Per me funziona al contrario.
0: Come se d'inverno andassi in letargo, perdi un po' la voglia, poi quando vedi il sole maggio, giugno, ti attivi e voglia di allenarti, di tornare un po' sulle righe giuste, insomma. Tiziano Ferro a bordo con noi, i vostri messaggi al 331 80 90 101 e ora lo stadio.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Smith, Gold su R101. Parlavamo di cibo in vacanza, diete, se continuate a seguirle anche durante le vacanze, insomma, se mangiate quello che vi pare e piace perché siete giustamente in vacanza. E arriva questo messaggio che io ho adorato.
1: Ciao Radio 101.
0: Ciao.
1: Noi mangiamo pane e sozzitz e salsiccia calabrese.
0: Piglialo.
1: In italiano.
0: Piglialo.
1: Buona, la faccia della dieta.
0: Perché lo sentite, cioè la gioia, sentite la gioia nella voce di questa ragazza. Che quando uno mangia quello che vuole, quello che gli piace, proprio il sorriso si apre, così vi voglio. A bordo con noi Alex Warren su R101, questa è Passenger.

0: Alex Warren con Passenger su R101. E tra pochissimo arriva un'altra canzone, una canzone che vi fa stare bene. Siete in compagnia di Dani dei Finlay fino alle 19. Restate qui sulla radio che vi fa stare bene.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene. Per voi trafficanti, siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più, scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Eccoci qua, come promesso c'è la canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi una volta ogni ora al 331 80 90 101.
1: R101, piacerebbe tanto ascoltare Purple Rain, grazie, buona giornata.
0: Va benissimo, io te la metto, ma non mi dire più buongiorno, dimmi ciao. Siamo in famiglia qui su R101, un ciao va benissimo. La canzone che vi fa stare bene, 331 80 90 101, continuate a mandare le vostre richieste, in questo caso Prince con Purple Rain.

Prince, Purple Rain su R101, la canzone che vi fa stare bene, canzone che tra l'altro sta tornando in voga anche presso i giovanissimi che magari non la conoscevano, perché il telefilm, la serie TV Stranger Things ce l'ha al suo interno, e quindi magari anche i ragazzini più piccoli che non conoscono Prince hanno iniziato a streamare a milionate Purple Rain su tutti i social, e quindi a livello mondiale ha ripreso un po' di numeri, ecco. Tra l'altro Purple Rain è stata, il primo embrione di Purple Rain fu inciso dal vivo allo stadio di Minneapolis nel 1983, quando Prince decise di fare un concerto senza promuoverlo, soltanto con 1500 fan davanti a lui. Il concerto era creato per testare dal vivo nuovo materiale davanti al pubblico, cioè capite come funzionava? Non è che le canzoni andavano in radio, diventavano famose e poi la gente arrivava, no, prima ancora di essere registrate si facevano i live con le persone. Se la gente reagisce bene, sta canzone la andiamo a registrare in studio. Se non prende, niente, rimarrà fuori dal disco. E Purple Rain prese bene e fu incisa, naturalmente.

0: Into the Sun su R101, Ugel, Email Angel e Ultra Nate. A chiudere la puntata di quest'oggi con Dani dei Finlay. Per quel che mi riguarda per oggi è tutto. Torno domani e domenica in diretta dalle 15 alle 19. Vi aspetto, grazie mille, grazie a Davide Cesini in regia che è stato con me. E grazie a tutti voi, un bacio grande e buon weekend qui su R101. Restate sulla radio che vi fa stare bene.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì, vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call. Anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente Pezeschian è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei, vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per traffico congestionato tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A11 rallentamenti tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Incolonnamenti a tratti per traffico sulla A14 tra il bivio per la A25 e Val Vibrata in direzione Bologna. Infine sulla statale 62 della Cisa si segnalano disagi alla circolazione per una frana e conseguenti materiali dispersi all'incrocio di Fornovo di Taro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
17: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
17: The official Italian

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Più

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
5: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: The official Italian dance party.
0: Tutto il mondo balla italiano.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky, attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni. Il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump, le sanzioni falliranno come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone, è il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. A precedenti per aggressione, il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia e tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un incidente tra i bivi per la diramazione di Fiorenzuola e per la fine della complanare di Piacenza in direzione Milano. Sempre sull'autosole verso nord, per traffico intenso incolonnamenti a tratti tra Frosinone e Anagni. Ancora per traffico sulla A14 code discontinue tra Forlì e il bivio per la A1 in direzione Bologna. Infine sulla statale 407 Basentana, rallentamenti per un incidente all'incrocio stazione di Pisticci viaggiando verso la statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101,

0: la banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Radio Trailer.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
13: Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
5: R101 Meteo.
18: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà un sabato con nuvole e isolati piovaschi all'estremo nord-est, un po' di nuvolosità innocua anche su Emilia, Basso Lazio, Campania e Sicilia occidentale, tanto sole altrove. Nel pomeriggio isolati acquazzoni sulle Alpi orientali, innocui annuvolamenti su Friuli, Venezia Giulia, Appennino settentrionale, rilievi del centro, Basilicata e interno della Puglia. Temperature massime in rialzo in gran parte della centro-nord. Per altri dettagli consultate meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Iosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
2: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito.
1: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101 Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
10: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
13: 203, mio!
12: O ritrovarti
13: più uno
12: senza attaccanti,
13: più uno
12: per un rilancio in difesa andato male,
13: più uno.
12: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
13: Più uno.
14: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
15: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
14: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
21: Vanessa Incontrada.
22: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
21: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
23: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
25: Arredissima.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Yeah.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Con la

0: risparmia sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
2: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

the music. 101. Enjoy the music.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Power 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music. R101 Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.

0: l'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso?
1: Odio questa notte.
0: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
1: Sono Owen.
2: Ali.
0: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
14: Vanessa Incontrada.
15: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
14: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.

0: Aconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
15: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà un sabato con nuvole e isolati piovaschi all'estremo nord-est, un po' di nuvolosità innocua anche su Emilia, Basso Lazio, Campania e Sicilia occidentale, tanto sole altrove. Nel pomeriggio isolati acquazzoni sulle Alpi orientali, innocui annuvolamenti su Friuli, Venezia Giulia, Appennino settentrionale, rilievi del centro, Basilicata e interno della Puglia. Temperature massime in rialzo in gran parte della centro-nord. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: R101

0: ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Ascolta R101 dal tuo

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao adio!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
1: R101. Corri da Troni fino al 23 agosto, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Grazie e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. Nella